Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretira tuorbla, intanche tu dvaintest da crap.

La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essen us da tot sim tops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci?

0: Las novitats ter RTR.
1: In Albania dati protests massivs contra la regenza, quai pervede in projekt hotel della famiglia dal presidente americano. E isco in prima squadra se qualification la Francia ed il Maroc per il quart finals al campionato mondiale de Balapè. Qua in dussels teme sozza la SIS, al microfono Urs Müller, PNG. In Albania continuation ils protests contra la regenza dal primo ministro Edi Rama. In la capitale Tirana saen 10.000 persone sides in via ed aien pretendi che il primo ministro dimissionescia, quai rapporten medias locales. I se tracti già da 35 avla manifestazione in seria da pi il match. La ragione dels protests è un project per un hotel in un parco nazionale. Davos il projekt statt la famiglia dal presidente americano Donald Trump. In quest connex renfacen ils demonstrans alla regenza albanese da esser corrupta. L'Albania na sae bitch venala ai nums in transparenz. En il Mali an terroristi islamisti s'attaccia a plires citats. Les attacce sain venides parades e la situazione sae a puspeso controlla a comunicia l'armada dal paese vestafrican. Agenturas de Navitats per contra rapporten che ils terroristi controllescien entant plires mires. Dals attacciader se tractia d'ina milissa associada cun l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En pli vegna quella milissa sustegnida da rebels da Tuareg. Per la vriglia an islamisti s'attaccia plires citats en il Mali. D'ina de questes attacces el minister de defensione della junta militara Vigny Mazzà. Sventris der Trembels desastrus emnes en la Venezuela il dumber d'un frendes augmentas in bunmain 3 milli. Passa 16 milli ulteriures persones sein vignides blessades, quae an comunicialas autoritats locales. Tenor indicaziuns ufficiales sein bunmain 200 baiets spalunats e bunmain 900 ulteriures sein vignides donegiats ferma main. A ciascun del Dì Nazionale de Solidarità la cedaina da fortuna rimna insieme con la SRGSSR 10 milioni francs per le unfrende als terratrembles dals 24 de cercle dur. Dank del sport, Balapè la Francia è se qualificata per il quart final del campionato mondiale de Balapè. Con grande fadia nel francese guadagnà contro il Paraguay con inna nulla grazie ad un penalti da Mbappé en la 70ª minuta. Scoprox in fronte la Francia sin il Maroc ca elimina la squadra co-ospitante dal Canada e quai contraese nulla. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesedat della partita. En l'ottava finale, questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia, la notte in demain fronte l'Inghilterra l'ora sin il Mexico.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulle lieve l'entir grigion e nel decorso del winter mesi se forma nivels. Lo cama in poi er venir blech, qua è sortote nel partenz ed en lente d'inna bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lente di nota, 26 gradi in sorselva e 28 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Engedina si lentir di da quintar con impediments de traffic quai per via del maraton da Vello.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemmen den nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Vezzaini al Ches Barbet, quai domandan as jasts ad una scoprüm. Ba impossibel. El es una spezie de star pro nu, al Ches Barbet. Id es impressionant de vezzer co cel sgola ses circuits aziu ant il ciel cun una quetezza enorma. E bleras iadas, sgola al figi de strusch, ishe cisa craia da pudar lischer las penas cur cel passa. Ishe al Ches Barbet ossa al status de dun star. Er shal es un girun. Is podes far un'altra interpretazione curcia al Ches Barbet sgola in vicinanza, sco girun cercia quel baina d'una cadavers, sia no drittura. Craia quel di mena, c'è au o un des jasts ne arriverà più grand toc e ci deslura in bun past per el? Insomma, al girun vaglia simbolica manch sco pac simpatic, el es quel ci profitta si va proprio mal ad incinater. Nu cun nossa benestanza, nu vain però più desocupar da situazions in giu ci va per nu per vita e mort. Almai nulla pel solit, cur ce nu fain una gita in montagna. Nu vain una buja plaina cum arenda, nu vain una carta cun sulla ruta exacta e bob minciura vida la ciambella mossa oz dia posizione exacta via GPS. A cas schmaccher sul pom, des contact d'urgenza es allarmà. E ci va proprio tort, ci vien la rega. In giuna chance di mena pel Ches Barbet, ad el resta beamo la rolla da farsi a show, con sgolers per via da maniera maestusa ed eleganta. Per fortuna chata l'el, is lö Pavel Abbott.
1: Impuls.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before.

0: Las novitats der RTR.
1: In Albania dati protests massivs contra la regenza, quai prevede un progetto hotel della famiglia dal presidente americano. Es con prima squadra sa qualification la Francia ed il Maroc per le squart finals al campionato mondiale de Balapè. Qua indus il tema sozza la set, al microfono Urs Müller, BNG. In Albania continuation es protests contra la regenza dal primo ministro Edi Rama. In la capitale Tirana sein 10.000 persone sedes in via ed aiem pretendi che il primo ministro dimissionescia, qua rapporta medias locales. I se tracti già dalla 35ª manifestazione in serie da pi il match. La ragione dals protests è un progetto per un hotel e un parco nazionale. Davos, questo progetto ospitava stat la famiglia del presidente americano Donald Trump. In questo connesso è fatto una dimostranza la regenza albanese ad essere corrupta. L'Albania non sa più che venala, ai 30 altri nomi in trasparenza. In il Mali an terroristi islamisti che sono già plire citati, le attacche sono venite sparate e la situazione si è puspesa sotto controllo, a comunicare la junta militare dal paese vestafricano. Agenture di novità per conto rapportano che i terroristi controllano già plire lieus. Si tratta di una milizia associata con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En pli vigna quella milizia sostenida da rebels da Tuareg. Per la vriglia an islamista da già pliras citats in il Mali. Dine da questas attaccias el ministro de defensione della junta militare vigni mazza. Sventre il terratrembels desastrus in la Venezuela il dumber d'un frenda s'augmentas in bunamai in 3.000. Passa 16.000 ulteriores persone sain vignides blessades. Quai han comunicat las autoritats. Plin avant sain bunamein 200 baiets sballonats e bunamein 900 ulteriurs vignits donejats fermamein. A ciajun del Di Nacional da Solidaritat a la cedaina de fortuna rimna ansemen cun la SRGSSR 10 milions francs per las unfrendes als terratrembels en la Venezuela. Del sport, la Francia è qualificata per il quartfinale del campionato mondiale da Balapè. Con grande fadia hanno i francesi grignà contro il Paraguay con una nulla, quai grazie di un penalti da Mbappé in la 70ª minuta. Scoproxim fronte la Francia sin il Maroc, che elimina la squadra co-ospitante dal Canada con 3-0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mezz'ora della partita. In l'ottavo finale da questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia, la notte in domani fronte l'ora l'Inghilterra sin il Messico.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lieve l'entir cantun, contro sera si forma nivels più spess, lo calma in poi venir blecch, quai soprattutto in partenza ed in l'Engiadina bassa. La temperatura maximale è 30-25 gradi in l'Engiadina nota, 27 gradi in Surselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In l'Engiadina è silentir dida, quintar con impediments da traffic e quai per via del maraton da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. La bunura der RTR.
4: Scovridas, hits e sempre verts.
3: Musica non-stop.

musica per Lin e Scadin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizzera comparna dina da pli drones non en conoscente sur indrezz militars, uscia er sur la caserna Jaspach en Lemental. E sco in prima squadra sa qualification la Francia e il Maroc per il quart finals del campionati mondial da balapè. Qua è in dus il tema sozza la soc al microfono Urs Müller. BNG. Pliras drones non en conoscentes en sculades sur una base militare in Svizzera, quai ha comunicato il chef dell'armada Benedikt Ross avant paux dies, senza nomnar de pli details. Os scrive la Sonntagszeitung che questes drones en sculades sur la caserna Jaspach in Lemental. La ha dato in centro di instruzione per la defensione contro cyberattacches. Tenor il Sonntag explica in drones non in conoscente sergulade sulla piazza viatica militare a Meiringen. Da più mais comparen in l'intera Europa dine puspe drones non in conoscente, il plis avens sur aeroports, ovres idrauliche su implants militars. Experts supponen che la Russia sia responsabile per queste actions. Las drones fecen parte della guerra ibrida russa. In Albania continua il protest contro la regenza del primo ministro Edi Rama. In la capitale Tirana sono 10.000 persone sede in via ed ha pretendito che il primo ministro si ritiri, come riporta media locale. E si tratta già della 35ª manifestazione in Seria. La ragione del protest è un progetto per un hotel e un parco nazionale. Da vos questo progetto ispitava stat la famiglia del presidente americano Donald Trump. In questo connex renfacciano le dimostranze alla regenza albanese ed essere corrupta. L'Albania non sa a bici venala ai 30 autonomi in trasparenza. Sventri stera trembels disastrusa in la Venezuela, il numero d'un frende s'augmentasse in bunumain 3.000. Passa 16.000 ulteriores persone sain vignides blessades, quai han comunicat las autoritats. Prin avant sain bunumain 200 baiets sbalunats e bunumain 900 ulteriores vignides donegiats ferma main. A ciascuno al Dì Nazionale da Solidarietà aveva la cedaina da fortuna rimanere insieme con la SRGSSR 10 milioni di francs per le offrende sul terratremble in la Venezuela. In il Mali hanno terroristi islamisti attaccato le città. Le attacche sono venute sparate e la situazione sia puspeso controlla a comunicare la giunta militare del paese vestafricano. Agenture de novitats per conto rapporten che ils terroristi controllessen en tant plirs lieus. Se tracta di una milissa associata con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En pli vigna questa milissa sostenida da rebels da Tuareg. Per l'avril an islamisti attaccia plirs citats en il paese, dine de queste attacce se il ministro della defensione della junta militare Vigny Mazza. Del sport, la Francia è qualificata per il quart finale del campionato mondiale da balapè. Con grande fadia hanno il francese Grignà contro il Paraguay con 1-0, grazie ad un penalti da Mbappé in la 70ª minuta. Scoprox in fronte la Francia sin il Maroc, che or davanti elimina la squadra co-ospitante dal Canada, Claramain con 3-0. Tutti i gol sono crudati nella seconda mezz'ora della partita. In lo ciao finale da questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia. La notte in the mountain fronte l'ura l'Inghilterra sin il Mexico.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lieve l'antir grigion contro sera se forma nivels più spess. Lo calma in poi venir blech, quai surtot in partenze ed in l'engiadina bassa. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 27 gradi in surselva e fin 28 gradi in la regione d'Aquera.
2: Vias e traffic.
1: In Lengedine si sentir di da quintar con un impedimento di traffic quai per via del marathon da Velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. RTL. Vita e Greta.
4: Se domandais vos magari, co vai cu mai? Sunio si la drece via. El se centa magari quella domanda.
5: E quel che fece l'ossa grat momentan proprio quel che fa plagere? E che quel sentiment ha già minci in denusi nega la vetta, a lui è sì, più importante debba negata prendere oins, neve prendere quei temps, a mera, clar, tot sto bua di ne fa plagere vai al sentiment, aber la grande parte della vetta sto, schon fa sempre ins.
4: Quei di Gino Carigete, le scolast da cant, musicist, cantador della band Omis Dus. Che ingredienzas trova el per da sen a sa vita? Da vart quella ad autres domandas filosofesche vita e creta oz con el. Io son Gabi de Gonda, ad io gevis la vus in a biala a pacifica domenica d'estate.

0: RTR Vita e Creta.
1: C'è dat sen alla vita. In quelle ed altre domande vuol Vita e Creta confrontare persone giovani e il cuore di questa stat. E va per domande un po' filosofiche. Hosp oz, Gino Carigliet. Ella è cantadur, lead della band Omis Dus, insieme con David Friedli. Allora, canzoni vanno sì e giù, che ti ernus, sinon des romances. Ella è scolast de cant, dirigente, ed in cor che la sets fundau a Solothurn, ed ella è interprendider. Cresciu sia della siat in sur selva, viva, scolice Solothurn. Gino, hai la musica al sen della vita?
2: Also, per me, è musica in part. Il sen della vita a mince cas in una grande parte è per scotti as menzionau e c'è mio job la musica e la passion la musica et è sco hobby a c'ne main
1: io faccio l'usa in seconda pretensions io pretendo l'usa che vosso vus se vi es uafen principal qualche dat olma Gino, vi es talent musicale in regal della vita che vos vivis sco multi-instrumentalist, sco dirigent, sco last de cant. È quel correct?
2: Quei è correct, te? Astens schon di asci.
1: E schon piars la vus in aga?
2: Ils de vos ons, asci proprio di che vai bo piars la vus, quei che naturalmente fec bien. Per quei che trova la vus mince di, per la lavur, è mo temps liber. Per mes hobbies, per fa musica, per funzionare, insomma, el mince gi. E credo da davos ga che io vaggio piars la vus e rinnegata in connex e con allergia da pollas. E magari sto son da integradaci il cercladur, che vai leo mie allergie che di avai forse da dia di una nozza a cantà, che sto no. Beiber bia, stoi dormi bia il dia von, a propi esser, merate d'esser fit, ad esser stabils, psychisch, perché funzionesse lo con mia vus. Super bie, che con la vus, senza export del sentiments, ni, ad è forse qualche, qualche patratsch che in sagra, c'è qui per fases che in busi bia alles, aber è fases che è in bia alles, ni, per da compliments, aber forse ne cagisci in sein problem. Cresci con la vus, fai in sin umassa.
1: Vos transportais eba texts fec pensivs, pacatai en rock e pop, magari ec un caràcter melancòlic, ec in tec è la marca da Omis Dus.
2: Gè melancolia, iei ong leger, sin vesessos es conus essen el studio, affigè in nostra musica, esi propi 100% complegé. Also leo vengen praticamen mai situazions nun conus essen wenn du von Grons betrachtest, das ist forse ein Diskurs, der nicht mehr melancholisch ist. Quai ist ja la prima fase der nostra Musik, alle wegen las Melodies, alle wegen, als ich mein, doch quelque fa auch, la canzon, con Instruments, con la Wusch, a per suente, schreibe lui als Text per Souls, per quelque David, abo la posse la dat, de schreibe Text Romans. Schon die Kell wegen dine con Ideas oder Jenkins, was schreiber. Alle, die dati innen in lauter Situation, die auch prend lu propi omeintig, oder minche gi, a fetch lu eben betrat, okay, per c'è vai propi, alla Musica c'è l'essia transporta, come Text, ni c'è il Thema. Lo stoi buono me mi intec de mia varten quei sene, schoc. Quei capite il studio è proprio mo leger, a nos en buons temps, ave un gran plager.
1: Hai il plager al sen della musica?
2: Also, io, con quei che io va, già, musica è mio job, con quei che va musica, sco hobby, sco band, e quei, se men, già, in sto proprio, merà de cirà, e quei plager vid la musica. Schon aus Event Tots, Nils Biars, ey halt, fa Musica, zwenter, se ve plagiert la Musica, ey duas causas, perquè nous vivin ozilgi en in a vete, no, ca Musica semen gratuita, a quals ca fan la Musica, an leu sco walti bia krappen via, che instalumera sco, seien se selval plagiesche, tot kuste, per exempel, 15 milli francs, ad in salu forse de prender, quals denes, de lacine stabilit, dat della vetta in quei senni, eben finanzialmente, mirakins agileu lue, bo in difficoltà, quei ei Luca Co eba la schwida de Merasco senza cira eba quel plagevi della musica. Se già che ia budin esempio.
1: Gino, quel caudo es esser enza setz in tec in discurs filosofic denter nus dus de Wartelsen de la vita. Weiss e schon chantau a se setz la domanda «Cei dat sen a maia vita? Cei fa a mi propi plage che la vita fa sen?»
2: Gia crei, quei fein se gia un magari quals patraz, di a quete quei e buns patraz, kins astenig a se domanda e quei che fece l'ossa grat momentan proprio quei che fa plage? Per quei d'entrene in se schien in ritmus, kins in forse bu propi o pli ni sangiang propi plai quei onge mi, per ins va schon ei 10, 15 ans, e ich bin ein Introt. Ich glaube, dieses Sentiment hat mich in der Nuss in der Galavette. Also es ist viel importanter, dass ich das prendere eins, nicht wie prendere quei Temps, aber auch klar, tot steht gut, dass ich das Plagé war als Sentiment. Aber die große Part der Galavette steht schon fast Sinn für uns. Für mich ist es ihnen viel importanter, dass ich mal in Vakanzen und in auch der Leuk che ho lasciato mai inspirare forse negato da c'è autor ni che va proprio o da quel trot è visual leo va io adina anfle dine puspei in autor ni in supplementar sen della vetta se di quello per la musica ni quel che alla salfami e vetta quel che tu fec also quel con me leo ne che ho asti puspei se domanda c'è fa proprio sen a mia vetta also per me è già importante che vai adina in scottisugi in a casa che sa essere grassi su a quei eba per me ci sco i in vacanze se lui sai io se quei per in dusons aber so schon messa mi el ciao les in dusons in Brasilia tre siamnes schon ci mo de vos el ciao zu nus quel che fa de codina vente plege de per ciao vet londra de lu faccio a dia faccio lui also io metel mo causa se mi vette ni che faccio lo sventre ok fai je busen
1: Gino Io sento auch in te che la musica fa il piacere, quel cantare fino a miras fa piacere, e il piacere è il senso della vita.
2: Già, io credo che non ti sia il piacere. Io credo che è il piacere in causa, per esempio, se c'è quella senedata che è bene, non si è di certe cause il piacere. Io credo che il piacere è stato in un po' venire a voi. Se c'è quella le spinge cause o forse le grandi cause della vita.
1: Co va Gino Crigliettlo Anton con Momentschen? Forse meins plagiables, pi peters forse è in Frieda la vita. Mi sarò guardasse forse da Dina che non so stien è, prender parte, ne udi.
2: Mince casa, also sacce mein gra qua ionne, so stau creindels pi grefs ons per me, qua qua a, o se bo per tu cao mei a mia famiglia, aber in a famiglia dat acce mein in super collecte me, ca piars il bab, calma dem moment è il ceun che è morts, a lui si su è un geo setz difficoltà con la sanidad ed è quello quel momento che fa naturalmente un po' plagé a tutti era sconti che mia missione de, se vuoi fare del forse non è un plagé con è il primo che vai fare con tu non forse in te tu per breve se così non mi lunz vai il primo su gis non che la mette bumi a uscì via vai io se mi portavo ad elen c'è di mia perché vai se cosco entic se veu se mettere la situazione hai senza bu bien hai senza quel buon appetit ed in blide lo forse in quel momento che senza bu sci bien ebbe c'è quella causa che ne è essenziale perché ins agi bu spi meglio allora vai io e portavo ad el mes mi lunz vai io se veu fasci e pin plagi ad el ed io sai un cui io avevo lì negato in c'è un momento che mi avevo bene mi a ci è detto ne uno also a scoprire o me o della situazione da me già uno me ne fa un picnic insieme magari bo per supprimer la situazione mo ben enega da prendere in a pausa da quella da quel momento che in bosci bialza se enter sa sluna dine pus per prendere ne o do quel sentimento forse c'è già con buons colleghi con la famiglia su della situazione e c'è schon importante aber quei trovi è jetzt qua quei con la balancia, non c'è niente di equilibrio dentro avere il piacere della vita a dei negati e avere il tempo che si è essere in negati tre stessi di là con tutta parte della vita
1: Gino, l'hai tornato alla band a Omis Dus puoi essere già in via di agenz insieme c'è la vostra tribuna da Siemi
2: io per la Lumnezia
1: adesso è finalmente il lunch
2: adesso è il lunch
1: e questa è una dire l'amour, niesi, io sorprendente mancions.
2: Ja, dine dau, omis duas fases. Also, il fa la musica, definitivamente, plagee. Il promover la musica lu, magari in text c'auter. Se c'è che io son, schon mein Jesus in teve quasi a jons, ti riuscibi a super persones che an sustenevano la musica, ad leu prendenzelo ebbe e o quei plagee a i funzionen con la musica, non svegnin al Radio Romance, non svegnin al Radio Swiss Pop, et, c'è, quei astus e, also, io attungevo per in Open Lumnetz in quei sen, e quei schon super.
1: Es ti ha cantato, se la tribuna degli Open Air Lumnetz è quasi avant casa, Gino Carriet, che ci si assiat, co ai all'idiom della patria, ai siat a un al magnet, forse ci sono ispirazioni, mincheton. Hey, cara
2: mamma, Ja, Mandel.
1: Also, ja, lass boh, pretender quai.
2: Nein, ti gisend rätsche, weil ich go detsche wo ni mentionau, che eu se trail magari na vos per schiver mes text, ed ja sei, che per exempel cara Mumma, ja se stand text, nicht, weil ich so non, de, fatsch kum mia Mumma, weil ich schritt in zemmen, ni weil du mandau alle, tschö, mene, jetzt tschö, sessen schriver, che eu. Quei esch da schon cool Moment, es, kinds asch, tschau, ze kosch go, parcher, Quell'esperienza di scrivere il text con la mia mamma e per quello ho iniziato in Ligiom per mia musica.
1: Con 33 anni, eins bia miez, la flor della vetta, Gessiao, hai entic quella veglia decina in se bo pli giovens, aber in se ebo velz in se bia miez.
2: Exact, cioè.
1: Dat quei una forza.
2: Also, c'è chi ha sente lei in se Bia energia, fece bia energia. Aber in sa crente che surpassa quei level di energia et in stolu e puspei mera in tic des asetz. Et cucchia vai ebbe effa mes patrazzo se ebbe ja son grat ebbe scotti asetce la flur de mia vetta. Tutine meunca a mi mega mega fece forse e con quei che son interprendider in tic quella stabilitat. Ed esch in te quella fidanza, chi vien lo schon bien. In sa codina zi di men, in stom fa quei, in stom fa cei, per chi vien lo proprio bien. Leu, son de un vidi imprender, ni stos a un merado, vien iter quella fidanza, chi asce us enig, i asce forse nica vien bien zenzig od un del 200%.
1: In process?
2: Genau, i asce esser in process, et isto e bot fot funzionar, wenn de dots in de meun, et e kreisch go, de interprendide de 33 ans, ka vai bagi jau si halt totmetz, ja vai surpreu nuet, also in facente, nit se cei, drovo kreik quei temps, et sente lebe fetsch, ka i asto imprender des veien tuan con quei, con quella situazion, ki vai halt emo ton temps, e questo tonger, a lui ebe vela fidanza, ki tonger. Quei è un'esinte, la difficoltà c'è che in sei cat la flur della vetta con e scibia energia sco, forse mai pli, sai bo.

0: Gino Carighet, per finire forse ho una domanda, forse un po' più intima. Con 33 anni, la vita a von vus, amor, passion per la musica, per stare in tribuna, per vostro lavoro, piacere è una grande priorità per via senda vita. Datezene una base spirituale e la quale vus un fleiss è una certa forza per dar sen alla vita, forse una forza superiore, una forza divina.
1: Io sai anche che io credente in una forza superiore, né in Dio, né in una forza divina. Quello che sai è che io provo la paese della credente in me mezzo. Sai che con un progetto che io faccio, con tutto quello che ha già da fare con la mia vita, metterle piuttosto l'energia, la fidanza in me mezzo, la credente in me mezzo. Exact.

0: Un angel insempervert che catapultesce nus a navos e Jon 1994 con la Kelly Family procurava per euforia tirpin e gron. Il è sigire capitau a vus, che vus esse staiz a neua in vacanzas, el hotel, ad el imprem truquet de vossa maisette de notch, la sonche Bibla. Lectura per in escadin, en mincia situazion de la veta, en buns e meins buns moments.
1: En cins tex consolation nus, auters irritation nieba vilenten nus. Elez ad invitir. Paulus, ad auters texts, ein beinde leger cun respect, danton bo senza resum critic. Forse jai lien il punct decisiv, rispostas neschen per il discurs.
0: Rispostas neschen per il discurs. Forse stu es ins propi leger pissavens la Bibla. Danton, co al teolog, Andri Casanova, ventir quella conclusion, prendent in a brev de Paulus, Neocalezze vilente de frisures e modas de las donas, quai udis gist sco proxim.

0: Quei era la secundaria, si ricordiò che la nostra scolasta di religione, Sora Maria, aveva grande paese sulla Bibbia. Ella si stentava di declarare a noi che la Bibbia contiene semeglias che mostrano a noi la via tra la vita. Sto a dire che sco giovanils, sco giovnes e giovens de 13-14 anni erano savens sur domandai. In conseguenza, se c'entra a un'altra domanda, hai si de satanevi de quel che sta la Bibbia? La Bibbia, in ovra che contiene l'esperienza umana, sco è la rivelazione divina. Adesso nous essen cartens e cartentes, sto nous forse buodine prendere il text della Bibbia pleit per pleit. Schioc vessen nous au nozzel di problems con frisures provocantes. Frisures provocantes? Lente l'alpleit in via del teolog André Casanova che s'engage pel romanch e per la credienza.
1: Vita e creta. Il pleit sin via.
2: An conoscis quai, an cici sa vilente prevedenzi ciai. Il in prim venil forsa un cum buna sponderaziun sen causa, in bien argument, a lu von zai sentings os cioncia bopli la sauna rejun, os cioncia l'emoziun. Paulus parmici ton ed ad esser staus de quella sort, e gli indijava il capitol da sia brev a quels de Corint, Es il segreto taus per vede frisures a modas da donas. Se conclusium, las donas doen cuvirer il ciao doron ora a profetisa. Il fa valesia opinion ed prova d'argumenta. Il ed enton ferm tubac qua quel gi, quil om saigi il ciao della dona, qui una dona fegesi zanur al om, senza ve covreci il ciao. Talas declarazions han formau dron centanes la veta da donas, savens en ina moda ca bo faci bain a lur veta ad a lur dignitat. Cia figiai nus os con tals text? Eu crebo ca nus desen zupantais, la Biblia de nus gudinian nuot con sursigli las paginas difficiles. Anzi, Paulus Era in un passionau, il era marcaus de siu temps, viveva amiez conflicts e combatteva per quel che tava per bien. Il in prim impuls può magari esser che Paulus ven bagna vegi u rejum sin ix in a moda. Io credo in ton che non sto un bo ex nom fa la gatta morta. Io mezz è per moda da presentamies da mondes in vers il text. E combatte le amici ton con suoi messaggi, ni contrapponel. Qua che les denton mai ne fa, hai da interromper mio dialog. Il ha in te sco col nom Israel. Israel vuol di inca loce con Dio. Pia, bo inca capesce di ne immediat, bo inca va di ne d'accord, ma ben inca dat bo si il discurs a disput. Forza ci dà questo esempio per la nostra lettura della Bibbia. In cinque texti consolation nus, autors irritation niebe vilenten nus. E lei ad invitir. Paulus ad autors texts ein bein de leger con respect, d'anton bo senza resum critic. Forza già lien il punto decisiv, rispostes nescen per il discurs. Per quoi vale la pena di mantenere vivs il dialog con la Bibbia, con Dio? Ad il remenin, le frisure han disturbau Paulus. D'anton se capevi de sa sez per il cadones profetisation.
0: A pleit sin via dil teolog André Casanova, quel am fleis vus nersinalf e la quotidiana de vendredis, nie en forma auditiva sin play RTR.

0: RTR la domenica, cui va in direzione fin de nostra emissione de religion. Sunt las novitats, suanda agli arci musical. Oz udisina repetizione da vart la historia ed il svilup de las musicas de l'Engiadina cun Cordin Brunolt de Dardez. Anterior scolast primar, che ha giù pubblicato in codice de vart la historia della società de musica e l'Engiadina, la Val Müstair, la Val Puschlaf e la Brigaglia.
1: Ma in estat del 2001, al jubileum del 100 ans Union de Musica Cantunala, e là, an Raimund Tallig e Arnold Specha pubblicà un cudes in occasion de quistas festivitats, e là na iudà pro ramassar documenta in Engiadina in Pustüt e del district de musica un. Uscenas c'è col tem na nu insembel diversa documenta e zvesa tras mia occupazione sco la commissione de musica del district e del cantun na era d'una der c'è ramassa e nu su quai c'è idea giusta actual davo mia pensione planete scrisci questa idea da provar a far als landrora.
0: De pli de Cordin Brunolt, udis el jarch musical cun Hugo Scher, suenter las novitats.

0: Scoadina, buona musica caus in ondas romantschas e Scoadina, a ie quell'ura sgulada. E sperel che vus agies giu cuor turiala en compagnia de RTR a cul discurs filosofic cun Gino Cariget. Denton, hai el plagé, ina vitamina fundamentala per da sen alla veta, Gino?
1: Ja, io crei schon, ti stas vet plagé, a dia creinza ebu plagé schinzausa, per exempel, tia cula senedat, che bu bien, non si dice ebo de certas causas plagé. Anzi, crei il plagé, asce, sto dino puspe venia von. Se dice quei elas pinches causas, o forse elas grondas causas della vita.
0: Ja, den quei sen, di vijai nus dus avus in di, ad ina vita plein plagé, a pleina de tot las essenzas ca enriheschen vossa vita, a vies se sentì. Miu nom Gabi de Gonda, stai bain, a mirai bain de vus.

0: las novitats der RTR.
1: In Svizzer comparen dine da pli drones, nun en conoscente sur indriz militars, uscia er sur la caserna Jaspach in Lemental. Edelstadi Sanitz festivescen lur jubileum da 250 ons, quae malgra inunda da Cialira. Quae in dusles temas, ozales nov, al microfon Urs Müller, piengi. Pliras drones nun en conoscentes en sgulades sur ina base militare en Svizra, quai ha comunicial chef de l'armada Benedikt Ross avant paux dies senza numnar de pli details. Us scrive la Sonntagszeitung che questes drones en sgulades sur la caserna Jaspach in Lemental. La detia in centro d'instruzione per la defensione contra cyberattacces. Tenor il Sonntagsblick en drones nun en conoscentes er sgulades sur la plazza viatica militare a Meiringen. De pi mais comparen en l'entira Europa dine puspe drones nun en conoscentes il plis avent sur aeroports overes hidrauliches u implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsabla per questes actions. Las drones fecen part della guerra ibrida russa. En pliras citats franzosas en 10.000 persunas sits in via per demonstrar contra violenza sexualizada. Sulette maina Paris sein 100.000 persunas sits in via. La ragion sta el cas d'ina matatge che venida rapinada e mazzata d'in delinquent sexual. Clama als protest sein allianza da 180 unions, quale pretende che detia in a legge complessiva en stael da mesires e legge singulas per combatter la violenza sexualizada sin totils scialims. En il Stadis Uniz en las festivitats a ciajun del di de la festa nazionale id es a fin con implet dal presidente d'in gron fieu artificial. Donald Trump alluda alla fermezza del paese e dice che sa il destino dell'America da manar il mondo. Per inagiada al presidente tentans desistide si es attacce susitades contra las medias ed autres nazions. Se su entra ed ha in gran fieu artificiale in la capitale Washington. Per via dall'onde da Cialira e in bleres parts del paese en numerose occurrenze per il 150° jubileum vignide stricciades. E dank del sport, la Francia è qualificata per il quartfinale del campionato mondiale da Balapè. Con grande fadia, anels Franzos grignà contro il Paraguay con una nulla, quai grazie di un penalti da Mbappé en la 70° minuta. Scoprox in fronte alla Francia sin il Maroc ca ordevant elimina la squadra co-ospitante dal Canada e quai cun 3-0. Tutels gols includats in la seconda mesedat della partita.
2: La meteo.
1: Ose si det sulle lief e l'entir grigiun, contra Saires forma nivels pli spess. Localma in poier venir blec, quai surtut en il partenz ed en l'engedina bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in surselva e 28 gradi in la regione d'Aquera.
2: Vias e traffic.
1: In legge di nese lentir di da quintar con impedimenti di traffic quai per via del maraton da Vello.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Arch Musical. Nossas registrazioni da musica per vus.
4: Avon bieben in onna Curdin Brunol de Ardez presentau siu codis da vart la historie de las musicas instrumentales el district in, il district de musica, Engiadina, Samignun, Valmüsteir, Valpuschlavi, Bregaglia. A quei codis lässt el presentar a vus ensemen cull autur. In cordial benveni a quei Arch Musical, meu nom Hugo Scher. Per qualora ein naturalmen e encuriciò registrazions de las societats de musica del district in. L'enciata fa gest la pli veglia musica e un'activa, la Societet de Musica Sameden. Fundada il 1850, sa ella festiva uon pia cienzia tonta ciunons. Ella sunna cheu per nus Spanish Flea, dirigent ai Gino Pagliari.

0: Reana, in toc sunaus de la Societet de Musica Schanf, ella è la seconda veglia musica de l'Engiadina, fundada il 1872. Tocca nel 1889 in gest ulteriores siat societats de musica venides fundadas. Agià essen via denne la historia delle musiche instrumentales e l'Engiadina. Il autor Curdin Brunold ha domandato con prim de cocal insomma venisse l'idea de scrivere in tal codice.
1: Ma ed è stat dal 2001, al jubileum del 100 ans Union de Musica Cantunala, e là an Raimund Talik e Arnold Specha pubblicà un cuder in occasione de questas festivitats, e là ne aiudà pro a ramassar documenta in Engiadina in Pustüt. E del district de musica un. Uscenas c'è col temna in insembl diversa documenta e zvesa tras mia occupazione sco la commissione de musica del district e del centun a era d'una der c'è ramassa et nu su quai c'è idea giusta actual l'ora es a nu l'idea da vo mia pensione planete scrisci questa idea da provar a far als landrora. Bitte al cominciamento aveva naturalmente in una visione concreta co far qui o se c'è il primo semplicemente comincia a ramassar a mo da più da i completar qua c'è e aveva fin già ramassà in postut guides da festa e allora irent il archivs da queste musiche c'è cagnos d'intorn e uscendo si è insieme la dune da più e fin l'ultimo vese un materiale naturale per forza per imper coders ma qua non era naturale nulla il sen era semplicemente quel c'è una vis ed è importante da documentare questa storia ci è scapitata da spiel 1850 fino a senti l'attualità.
0: Naturalmente, come musicante della musica d'Ardezza, della musica della scuola, di access agli archivi di quelle due società di musica, con simple e con leve a tutte le altre musiche che l'Engiadina faccia, Curdin Brunold, da Ascià e Marà, agli archivi, ni forse leggere su entro protocolli da Pibaul.
1: Naturalmente, questa è stata una sfida, ma trasmis job della commissione de musica contact con tot queste musiche so con las persones responsables e de schea vis na nu una buona collaborazione e na nu un buon sostegn natural c'è i desgrev da c'è tarda per tot alci ma is allora semplicemente con quai c'è na allora stu cominciar a far alci i des interessant c'è societats non han magari una documentazione no pacchisma documentazione pro otras per esempio la musica da scuola na c'è tabe per cas una grandissima blerure de documents che n'ha potut dovrar e ricostruir natural l'ureir. Qua ci dir guarda otras festes, per exemple districtuales, ci sunt statas. Una observazione che n'ha nu fatta è sta quella che bleres musicas scriven lur cronicas con 50 ans, con 75 o con 100, ma el surpiglian simplemente la cronica ci des quella ci è stata fino a là e hanno loro aggiunto a molur part senza controllar o sa quai torna eir. E duscenas na è constata pro diverses de queste cronicas ci non sunt completas. O in gioce per esempio una musica non aveva neanche un'idea che avanti 70 anni è stata per Elz una festa districtuale. Questa è una loro nuova appunto tras altre documenta che hanno città in altre slots e per esempio qui in la biblioteca cantonale o in il Staatsarchiv c'è allora c'è veramente tutto il resto che ci allora aiuta a completare qui c'è allora potuto mettere insieme un po' in questo mosaico.
0: A dir quale mosaico sauda è la musica di quella società da musica che è per esempio la società da musica Zernetz fondata nel 1872 e la suona per noi Fly Me to the Moon in registrazione del 2023.

0: Il marsch Ardez da Ludwig Morell sunaus de la musica de Pontresina, Puntreginia, in una società che dat deplorablement in Bupli, fundata il 1887, es è la stata una delle musiche pioniere dell'Engiadina, avesse viu festival uon cientrum contons. En tocca nel 1900, in venire sfondata dell'Engiadina alla Val Puschlaf, 13 società da musica, le più chiare dentro 1872 e 1887. A Deglion 1901, a Ilu, l'Unione de Musica Cantonale venire fondata, l'Unione Teciale delle Musiche Instrumentali. C'è che è da discussione, sco Curdin Brunol sa.
1: E creia che de stat mit per parte resalvas per ceccia tot las musicas nun sun entradas de prima de vent. Schabancia quistas musicas existivan fin già. La prima festa cantonala a Nulö del 1903 de Jassameden e la seconda fin già del 1926 a Puntregina, quae demonstra che queste due società erano fin già vaira attivas ainti la Unione Cantonale. Ed interessante è che le radunanze generali dell'Unione Cantonale avevano lo in connex con la festa de musica di mena la saira avant niva fat la radunanza generale da delegiats da l'Union Cantonale el di davo der lura la festa e quis demo ser in pain questa coalizion cha da l'Engiadina con l'Union Cantonale e con un giacem cabalzar che de stat un dels grands promoturs de quel temp il Union Cantonale.
0: Eba l'Unione Cantonale venire fundata nel 1901, al Zwenter eins ne pitard eins nu decideu de parcerena che man il canton en quattro districts. Al district in, Engiadina, val mi steir sa manjun, las valaras del Sida, sa Puschlava, Brigaglia, cue e quel venius fundaus?
1: Il prim pas es appunto stat quel de partir eint la region del Grigion in quattro districts de musica, e quais capita del 1931 la radunanza de delegiats a Bravogne. Fino là non era insomma poca organizzazione. Oscena si acquistiva in poca struttura questo costrutto e il district 1 aveva semplicemente delegato la suprastanza e commissione di musica cantonale e questi erano allo stesso momento responsabili per la gestione del district Zvesa. E il district Zvesa è questo interessante war manch offiziell manch nü organisa kun üna Substanz kun eigens Reglement pür del 1990.
0: Eppe 1913 la prima fiasta cantonale l'Engiadina, 1926 la seconda l'Engiadina, cu venite organisada la prima fiasta distrituale.
1: Interessant es che queste feste distrituales vevan non forza più bot festas de musica o in un scunter de musica. E non si defina tot queste reunions de pusses societats nae dat non festas de musica e duce a vis es la prima festa de musica districtuala ci annulö del 1878 a Zernetz.
0: Lui aveva Zernetz, lui era già in musica.
1: Zernetz aveva quella volta in musica, ma la fin già per 14-15 musica. A questa prima festa di musica, a Zernetz, in tutta parte, 6 società.
0: Tanti documenti che descrivono come quella festa è stata organizzata, se c'è nessun audio, né di una giuria, né di una
1: volta. È una città documenta per la società di musica da Zernetz, leise descritta appunto questa certa iniziativa ci desnuda semplicemente aus de quels de Zernetz ci an dudice forzi noters löts er in noters regions del Chantun annulös emils in schunters e du schene an els tu zül iniziativa da d'organisare una simla festa e la società di musica concente sono un po' più importanti, sono quelle un po' della prima liga, se non la indirò c'è a Samaden, Puntregina, Samurezzan ci sono pro, da Sperzernetz, dera Susch, Schampf, ci dera erfin già quella jada aktiv, uschenes ci venien semmel grischte ses musikas, i quellas an simpla manch minciuna dat ses pitschen concertin, scheesco, in certin schunter, seins in giuna giuria, e seins ner in giuns reglamainz in schnasco, ce o in protocol, sco ce uschenes una festa ves da verlö, qua ci dera important dera un jada un l'insemble comunale mainch la bunura sramassar e l'ura un cortegi sul plazal da festa e important naturalmente c'è il liantar davo l'ura queste produzions ci deren un palibres e ci deren pel solit queste produzions o queste stocks da musica che ci produz deren pel solit transcriptions da musica classica e mi c'è tant am domanda scoccia qua e varà tonà quella volta e non varrà nu altre manche notas e qua ci dera d'intorno c'è ni valura produt.
0: Negina transcripzion classica è la sua dontovra Eiger, de James Swearingen. L'ovra alla Società de Musica de Sogn Murezzi sonau il 2015 alla Fiasta Distrituale a Ftan.

0: Il marsch Arsenal daus de la Filarmonica Comunale Poschiavo, ina de las duas societats ord la Val Puschlav, ca sauden è el district de musica in. Curdin Brunolda ha scritto in codice sur della historia delle musiche instrumentali in quel district. El è stato inviato archivs dalle Diusventer protocolls e rapports a saper quoi è bain, quoi era a lanciata con la scolazione des musicants a quels primis dirigents.
1: Una grande sfida è natural stat avair liot ci fa da dirigenz, liot ci mossa a questa liot a sonar, o questa forse stat la più grande sfida da spera las notas ci dere da procurare du scenas in avant. La liot ci ha surtut responsabilità postut musical, manch sun stat els magisters ci deren els unics ci veven una certa scolazione da leer notas o al seminar e veven una competenza per mossar da spera d'era era mo liot ci ha tut parte illes musicas de militar. Questo sapevano, era un po' da più e potevano mossare o forse era dirigere. E allora eravamo dirigenti o musicisti da professione, ci avevano la combinazione tanto dirigere le orchestre da cura in Engiadina e da spera pro a mosurtor un mandato da dirigere una musica, sco samurezza non samada, in quelle musiche un po' più grandi ci si potevano prestare quai.
2: In Surselva, quando noi giù in gara per più tardi una musica di armonia, la musica sonora di villa, ma per l'Engiadina, più sono le prime musiche, erano direct musiche di armonia. Eins am Flau, da coca l'Engiadina ha giù musiche di armonia con prime formazioni di musica.
1: Quai può avere differenze motivi, e mi pare che un motivo può essere quello in pal sviluppo del Puschlav, o ci deve ficcia ben occupare con strumenti dall'ain. Otter se saia da musiche ci sono nate veramente orde di una formazione da musica ci fa musica popolare, musica da sotar, e orde queste musiche hai allora dat che ci non è mo otes ci sono nits pro is allora sviluppa una musica appunto con un'occupazione mas dada e non leso se dir che queste sono armonie musiche d'armonia ed è appunto musiche ci non sun dall'occupazione nan ad una ideale so per dirigente o per e appunto per ci se leso se tor parte di una concorrenza ed essere davantwart garantina occupazions ideale so se tu hast forza vanci instruments da tola e forza mo una flöte o una clarinetta o se quando dicen natura

almainch o scrivevan un'idea der ils experts l'occupazione no se ideala e lura sa ersco commission de musica stüre a gire dir no wein quelles occupazions cha no wein e du schee suna con quelle steine no far musica e un'idea es forzer quella decido se no fein in formazione de brass si excludaina a tot cels instruments da fla c'è la scuola de musica per exempel sporgia air a quel seraina no ore e quen is para mai un bun argument per far quels compromiss c'è no vein nü fatto oder ci sun nüts fatz ils ultims cento passa ons.

La filarmonica a venire Brusio cul marsch a nossa bindera. Quella musica a venire fundata il 1887 ad ha con sia formazione d'armonia e influenzau in ton las musicas instrumentales all'Engiadina. En su codis documentescia Curdin Brunolsch per la historia del svilup e las diversas fiastas cantonales e districtuales culs reglaments da fiasta alla participazion e dels resultats de las societats. Vere mein fitch survesaivel a complessiv. Gentir discurs che vai fa con el da var su codis fitch interessant am fleuses in rtr.ch. Curdin Brunold ad il reminent è dedicau in parte il codice alle musiche de juvenils, che è il futuro de nostre musiche. Per la fin della missione l'Andenton auntat la ulteriore musiche veglies. Lanciata fa in musica che venite fondata gli 1899, la Musikgesellschaft Samnaun col Marsch Florida. Io, Hugo Scher, gli avvisel bien divertiment, dice la dia a sin in autrega.

0: las novitats der RTR.
1: A scuol colledesch in töf cun plirs autos, il manigiun s'vem blessà mezz gref. Ed en Svizzer comparna dina da pli drones nun en conoscente sur indrez militars, uscia er en lemental. Qua indus las temas, oz a las dias, al microfon e Urs Müller, biendi. Tranter scuole der Dezze in motociclist colida ier suenter mesdì cun trais autos. Dall'accident sei l'unvigni blessa mezz greva main. La rega è a sgulà il talian da ciuncante due zons in l'ospital cantunale Quira, cui ha comunicato la polizia cantunale. En in curva non survesaivla sa il motociclist finisse in il vialo post e collida con in auto da fornizion. Sil suo entra è il sdrima in auto su andant e sa alla finale collida frontalmain con in terz. Per via dell'accidente la via cantonale è stata serrata redont in ura. Pliras drones non inconoscentes en sgulades sur una base militare in Svizzera, quai ha comunicato il chef dell'armada Benedikt Ross avant paux dies, senza nomnar de pli details. Us scrive la Sonntagszeitung che queste drones en sgulades sur la caserna Jaspach in Lemmental. La det in centro di instruzione per la defensione contro cyberattacches. Tenor il Sonntagsblick in drones non inconoscentes erscolades per la plaza viatica militare a Meiringen. En pliras citats franzoses en 10.000 persunas ides in via per demonstrar contra la violenza sexualizada. Sulette main a Paris sein 10.000 persunas ides in via. La ragion è sta il cast in matatscia che venida rapinada e mazzata din delinquenza sexual. Clamà als protesta in alleanza da 180 unions. Quella pretenda chi detti una legge complessiva impede mesire se legge singulas per combatter la violenza sexualizzata sin tutti ils chalims. En il Stadio Zunizia in las festivitats c'è giunto al dì della festa nazionale i desafin con implet dal president. Donald Trump ha tranter auter ludale fermezze dal paese e dice che sia il destino dell'America da manar il mondo. Per innaggiada a el desistide sia satace susitades contro las medias ed autres nazions. Se sventra er da in gran fieu artificiale in la capitala. Per via dall'onda da Cialira e in Blair sparse il paes e numerose occurrenze per il 250° jubileum venides stricciades.
0: La meteo.
1: Oggi si detto le gliefe lentir cantun contro Saires a forma nivas più spes. Lo calma in poi er venir blecch, quai surtutto in partenzi den lengiedina bassa. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 27 gradi in surselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Lengedina è silentir di da quintar con impediments a traffic qua è per via del maraton da velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La domenica con un programma plain, però è con un programma pacific, cupines, moments leggendaris cerciats, pel c'è ciao special VM, il Impuls, il concert in Giovus, e tantrent musica curatada apposta per voi. Con RTR va la compagnia pacifica per vostra domenica, e fin da voi l'una al microfono per voi, Elias Suzeos, Romancia, buon dì!
0: Uscia, tu nella stanza.

0: Domenica 5 de luglio 2026. Oggi in die senza gratulazioni inscritti. Tanto de più tempo per giovis spontan, se l'ora delle gratulazioni las due de gemez. E sinclea ossa, cercai una gratulazione spontana a ciascun da nostra cupina.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
0: Ed è semplice, se voi telefonate ossa via 0800 20 20 530 potete lasciare trasmettere la cupina in vostro nome da RTR ad una giubilare o ad un giubilare plus due buoni per il buon ingiardino a scuola e per duceria. Di me è una sorpresa gratuita e voi state bene a dare il telefono 0800 20 20 530.

0: Acciaschun della Cupina, acciaschun d'una flotta gratulazione. Bivniant anno la donna Anita Campel d'Ardez al telefono. Buondì, donna Anita.
1: Buondì, Relias.
0: Notre mettenza luz alla Biadia.
1: Prezzi. A Margherita Cadonau.
0: E con c'è plez, gratulaina.
1: Cara Margherita, non gratulescia, ci vise tutto il buon, blera sandà. E oggi in una bella festina con chiesa mia su Ardez.
0: La Margherita, c'è la peruna? C'è fa la... il tempo libero, c'è la nostra stessa scuola? C'è sono le hobby?
1: Margherita fa musica, ginnastica, e la lea fece blair, ma ella fa veramente tutto in paiente, cantare. So che c'è su
0: E dozza alla un di sulla liefa d'Ardez ci spetta per una bella festa.
1: Precisamente hai un'altra parte, anzi lei è far grill con le amiche e dici una bellezza.
0: Qua è fitch flot, questo anniversario è scofante, questo è un questo ci resta nel più lento in memoria.
1: Precisamente.
0: Ok, allora tramettano con la cupina, con un per bons del buon in giardina, con un per duccerias, e ci grattai una bella sorpresa grazie a della donna Anita.
1: Grazie, Fisso, Relias. Bella domenica.
0: Bella domenica, era della, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci, Relias, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: RTR, cun schlange de Ricky Martin, living la vida loca de Seppa Salas desch, in des domenge. E questa not passada, o la saira passada, si può dire, haja dat als prims dus ottavel finals del Championati Mondial de Balapé. Canada dvainte il prim osp, ci croda ora per vedi un 9-3 contro il Maroc. E la Francia combatte in una dura partita, Paraguay con una nola, il Maroc e la Francia diminuono le prime due squadre entro il quarto finale. E non resta ingiusto, proprio la pe.
1: Che momento! Del campionato mondiale da Balapè sogniamo. Tre spas, vinta il gol.
2: Presentata Nicchis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: La nette Welt gleich auch funktioniert, noch scheint mir ja ein Moment ikonisch, historisch, legendarisch, der in des ultims Championatis Mundials, in der de Historie des Championatis Mundials der Balapé. I da 100 Francs per wo subit, schon so weit die Solution, e wo entreibt in der Konkurrenz per ein Trikot der nationalen Schweizer, so der Schritt. Da Total Ziovaders, colpendo del resto qua da voi mai, also quel biglietto loro è riente, ma quello è riservato per appunto in cun da voi. Sei già pronto? Se loro atterlai bene, non c'è in questo momento.
3: La nazionale svizzera non è quella già da beach, stata della partita al turnier. Per una nazione hai dato il primo titolo di campione mondiale. Il finale è venuto a in televisione Nair Alva.
0: Ecco, almeno un di questi cavazzini qua. Tradisch fin già Blair, al final ven Mosa in televisione Nair Alve. E nu kreitsche qua es un Pinov Turnier. La nazionale Svizzera quella da nu nes statta della partita e per una nazione es statta il prim titel da Champion Mondial. C'è moment cerchaina, Charles Auditurs. Telefon ein alle 800 20 30 100 francs plus l'entrata e la concorrenza per il tricot della nazionale. 0800 20 30. Fino a lingias fitch quietas. Se telefonai, vedlo resce tain subit. Non c'è c'è un momento in cui la nazionale svizzera non è stata della partita, al turnier. Per una nazione è quella che ha dato il primo titolo del campionato mondiale, del campion mondiale, e del finale quella che non sa in televisione Nair Alba. C'è c'è c'è. Charles Adituras. E non sai la febbre di Balapese in passato, se dis. Sembra mai la domenica, c'è qua un po' di influenza, ma i pari scosce in giugno veles partecipare. Ultima chance, 0800, 20-25, 30. E invece non provai da mano, moneda. In giù sono le esperte e gli esperti da Balapese. Non so, kurz klingelore der davent. Ok, ecco per oggi la scena, provando a mano a moneda. Con questi cevazzini attuali. Ah, ora si klingel moneda. RTR, buon dì, ci sei il telefono. No, questo non ha funzionato. Buon, la scena senza.
1: Che momento.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: E non è perso nulla da mano da questa ora, potete provare, c'è un po' più bordo, un quarto della sdesh, allora, in lunedì.

con Be My Baby, il sempre vedo i Ronettes e se las dice mezz tunz e suns pacifics qua in domingio con RTR Romancia. Belce te live it, belce restive it.

0: La Valletta, musica da qua, musica romancia da La Duna, qua per RTR, si spasà la stessa mezza.
1: Il calendar.
0: Domenica 5 di luglio, oggi un calendar un po' più vecchio, un calendar ci sappiamo la corsa, l'ultima etapa del marathon da velo in Giardinais, oggi è la terza etapa da 117 km. Quel maraton del rest stat er nos tema qua pro RTR. Se vai vet interess, fat un click via rtr.ch. La chatai vet la corsa premiera da d'un indigen e un bilanch intermediar dals organisaturs. E se esce giusto per le occurrenze qua, se voi vai vet occurrenze romanche, sai qua con connex romanche o il territorio romanche, ad una gente annunciare la via calendar.ch. Li stesse qua es una vernissage, referat, concert, podi o in marcià. Intanto des in connex romanche es calendar.ch la adressa per occurrenzes in la regione.
1: Il calendar.
0: E der Krieg und Bunschlansch war ja kein Avant. Sie sagt qua Sophie Ellis Baxter in der Playlist Murder on the Dance Floor.

0: sche chanzuns daventen gronds hits.
1: Ed è l'ora per la perpetna dat.
0: RTL. Nur che la musica

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. RTR Vaivets Les Urales in Domenica, s'cinge de Lüll. Deja mal las Undes, ed osa dae al schnabbe per Les Urales ma il pel Cervé.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio di Dots viene da David Spindler, el è il manader della Biosfera Valmüstair e ha scritto del Ches Barbet, che lo conosce il dritto bene per vita sia lavoro.
2: Vezzani al Ches Barbet, quali domande ne si asce ad una scoprim? Ba impossibile. El è una specie di star per noi, al Ches Barbet. Ed è impressionante di vedere come il gola e il circuito ha azzuato il cielo con una quietezza enorme. E blera si adas, sgola il figi da strus, e c'è c'è craia da poter liscere le spene scorci al passa. E c'è all'alces barbettosa al status da d'un star, chales un girun. E si potes fare un'altra interpretazione curci alces barbett sgola in vicinanza, sco girun cerce quel baina d'una cadavers, sia nodritura. Craia quel di mena, c'è au o un desiasts non arriverà più grand toc e ci deslura in buon past per el. Insomma, il Girun vaglia simbolica manch scopac simpatic. El es quel ci profitta ci va proprio mal ad incinater. Nu cun nossa benestanza, nu vain però più des occupar da situazions in giu ci va per nu per vita e mort. Almai nulla pel solit, cur ce nu fain una gita in montagna. Nu vain una buja plaina cum arenda, nu vain una carta cun sulla ruta exacta e bob minciura vida la ciambella mossa oz di a posizione exacta via GPS. A cas schmatscher sul pom, des contact d'urgenza es allarmà. E si va propi tort, si vin la rega. In giuna chance di mena pel Ches Barbet. Ad el resta beamo la rolla da farsi a show, con sgolers per via da maniera maestusa ed eleganta. Per fortuna chata l'el, is lö Pavel Abbott.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Reglas pli severas, ma negin scumon, quai di il consigliere federale Albert Rösti en connex con media socialas per minorens. E da scuol, con l'idea scientöf cumplir s autos, il manegiun sembla sa mezz gref. Qua in dus, els temas, o zaras indisch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il minister de Medias Albert Rösti è contro in scomonda social media per ufans e juvenils. Quels chat è nominato men vies de concirta als scomons, dice Rösti in vers il Sonntagsblick. Il medem moment nadasce naturalmen RBGSR che juvenils chat in deepfakes dels en la right. Per quai pledesce el pli tosch per indiever de social media pli critic, uscì il minister in avant. L'an passato, cusel federal presentà un sbozz de legge in Chausa. Qual pretende che le piattaforme online proteggiano meglio i loro utilizzatori minorenti. Attualmente vengono le risposte della consultazione evaluate, uscì a Rösti in avanti. In più spazi andassero persone so sedicenti bici pli a bair agents contos in piattaforme sociali, tra l'altro in Australia e l'Indonesia, ed è in Unione Europea che dati stenti in questa direzione. Tra le scuole d'Ardezza e il motociclista da ieri su intermezzi con tre auto. Dall'accidenza e l'um vini blessato mezzo greva main. La rega è sgolata italiana ciuncante due zons in l'ospital cantonale Quira, che ha comunicato la polizia cantonale. E in una curva non sorvesaivla sa il motociclista vini in il vialo post e colida con un auto da fornizione. Se il suo entra e il strimain auto su andante, e sai alla finale collida frontalmente con un terzo. Per via dell'accidente la via cantonale è stata serata ridotta in ora. In Stati Uniti, in le festività, ci aggiunge il dì della festa nazionale e di Zafin con impletto dal Presidente. Donald Trump, tra l'altro, lo dà la fermezza del paese e dice che sia il destino dell'America da mannare il mondo. Per in agiada a el desistide sia satacce susitades contra las medias ed autres nazions. Se sventra ier da in gran fieu artificiale in la capitala. Per via da l'onde de cialira en gronda sparz al paiais en numerusas occurrenzas per il duocent giuncantaval jubileum vignides stricciades. In Ussere Steinen, Stades Uniz, il presidente americano telefonò ier con ses colleghi d'uffizi russ Vladimir Putin. Il discorso è durato ormai in ora a mesa. Presidente Trump ha offrito ses agit per terminare la guerra, quai in vista al prossimo incontro supremo della NATO che l'emna prossima in Turchia, ai nom da Mosca. Or davanti, il presidente americano è telefonato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il discorso è stato positivo ed è tiva la speranza di terminare questa guerra, uscì il presidente ucraino.
2: La meteo.
1: Oggi si è sulle lieve lentir grigiun, contro Sairas forma nivas più spesso. Localmente in poier venir bletch, quasi soprattutto in partenza di l'engedina bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legge di nota è silentir di anche quintar con impedimenti traffic quai per via del marathon da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
4: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
5: La jukebox della Romancia. Mince domenica la zunda qua pro RTR e na in udovra munaidas con la spelunca. Quis qua è gratuit, con vos javish de musica, con vos saluts e con una chance de guadagnare un püschel flors che vien portata davanti us casa. Concept simple, divertiment simple ed una mission de tradizione al concert Sinjavish pro RTR. Emalek, pel vol microfon Elias Zuzeos. Il cominciamento fa no con un salut via formular. La Pia Giger scrive: «Io salido il mio mie quattro amici, Evelyn Ecker, ils cars vigins Irma e Theo e da Gabi gevigel in a buona sesiun. Fagiai tutti in a biala domenica gudì e cars salitz. E quai salutz, quais venien con in gevigel de musica concret, co ci tocca qual concert in gevigel? Ray Garvey, Perfect in My Eyes, al gevigel de Pia Giger.
6: Hey, it's me. I just want to leave a message, cause when I'm with you, I'm so lost. I love you so much.

0: Coldplay, BTS, My Universe, du dasch passales undisch e no dasch chein bifinantar la prima auditura al telefon per quest concert sin giovüsch la fina Blumenthal cadruvi da rugia in bundi dona fina.
1: Bien gi, Elias,
0: jawohl.
1: Ja, weil du pligé, che son grad vini de tras, perché ja un probabilmente tante telefona, aber cui valu un conter alles dodische ponze bo tras pli. Od zwei du klic. La canzun che voleva il proprio anni buon flower brelezze di visu in autrega, l'udie visu de John Antoni de Rungs, la composizione Il Magnificat, che il cor degli on sicilian conta.
0: Vai non per saluti, donna Fina?
1: Ma tutto quel che teclano il Radio Ramonge, con son quel scambugliano le composizioni di Gian Antoni de Rungs, a quei Magnificat che aveva scritto per il cor di Rugge, in cui io dirigeva Letz, a quel già e mi fece cor, quei fece in B. Allora per tutto quel scambugliano di teclacqua, e forse esie... Mia sora sni forza e mia quinada, ente se me ne un vaio in quinada, forza tecle, quella
0: lì. Forza, ce la tai, allora tra metà una salute.
1: Esatto, io direi in Tobian, perché qui in venti vels, e la vetta buodina scibiala, l'ustronda sciazzigliato til bì.
0: Quella dit fitch bain. Donna Fina, allora sciazzigliainus il Magnificat.
1: Bien.
0: Grazie al Semiglione. Una bella domenica, donna Fina.
1: Grazie al Semiglione.
0: Grazie.
1: Addio, finse bevi, grazie al Fitch.

0: Il magnifica cantat del cor sicilian, Lion, giuvisà della fina blumental che druvi da Rujain. Cioè, voi avete un giuvis di musica e saluti e l'avete guadagnato in Puschel Flores, telefono ai 0800 20 25 30. Noi siamo qua fino a mezzodì e fanno giusto in avanti con una auditura da Savognin, Claudia Barandun Melcher. Buon dì.
1: Precis, grazie,
0: Ficcia. Donna Claudia. In già tre metà questa luce.
1: Also, io volevo in prima linea salutare il Stregans da Zuoz, c'è da dire se venti qui Stefano, Sirona, a tre scheibce, il Stregans da Zuoz, e qua sono già presenti in viso me, so zingers, e da già presenti, c'è da dire so zingers, in con scolari, e semplicemente, quando conosci, è già e also volessi quel giovista musica per le donne, le streganze, le zuzze. E con Arona, l'Aloi Fön, saluter. E a Savonin, a Giannin Arpagaus, quel tagliere di una radio rumensa.
0: Donna Claudia, c'è stato il programma per ella?
1: A vostra cuginiera e diceva, guardare svinga. Così si trova in swinga.
0: Luotta?
1: Luotta, che guerriera durante la domenica.
0: Ma scocci tocca Pacific, no? La domenica.
1: Per me la domenica non vengo in giù. La domenica sto me bene acceso, faccio Pacific.
0: Ah, qua in clear, qua in clear.
1: E dai, grado domenica.
0: Qua fa piacere. Vai in pa' compagnia.
1: Ah,
0: sono
1: contenta se
0: vengo tre. Una domanda, ella ha segletore nella canzone Sal da Vinci per sempre sì, qua è la canzone c'è l'Italia a cantare quest'anno all'Eurovision. Perché quella ha innamorato in quella canzone?
1: Ma è tale generale che c'è musica italiana, tutta la musica italiana. E questo è bello con la musica, c'è quasi un canto che penso. Senza po' reclama per l'italiano.
0: Qua fa un efficiente. Per sempre sì, Sal da Vinci.
1: Sì,
0: donna
1: grazie
0: Claudia.
1: Mille, grazie mille.
0: Cosa dice per l'italiano? Buona domenica.
1: Sì, buona domenica.
0: Buona domenica, bella domenica.
1: Oh, bella domenica, perché è discorso fitch con gente lì.
0: Ah.
1: Perché c'è qualcosa di notte ormai. Discorso lì.
0: Italiano tu dai, magari.
1: No, è discorso, tu dà il discorso più gentile, tu dà il cinciatino con la grammatica, mi ci attento, e non è allora più gentile.
0: Ok, grazie con il giovis di musica, donna Claudia, giovis con la bella domenica.
1: Eh? Grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, canta al Eurovision Song Contest 2026 e già già dalla Claudia Barandun Melcher da Savognin. A Schluein, spetta fin già al telefon la donna Anna Maria Vincenz. Buondì, donna Anna Maria.
1: Hallo. Io la schlossi negativ speziale mo in una canzone per poi per tutto questo per Gran Radio. A canzone che ho sentato platina per poi sin voia, che tiene invece per le canzoni. A Dio la è lì per me amica, più naturalmente per me cara figlia che è stata a Rueu, a tua mia parentella, a tua questa canzone, questa disca, a tua natalizia. Divisa a tutti una bella domenica, a gente dice la sua gode, il bisturo è un tornozzo e c'è un te cao labor, insomma, se drizzai l'ombriva.
0: Che fa ella oggi, donna Anna Maria?
1: Io vengo la di forza tocca in sizza vroila, qui a tutta posta, a se le bellezze da dia spazi, in conto il stausi, a gode a forza le bespentec.
0: Io dai la natura, io dai il sulai.
1: Mi plai la natura da dins, non che io, bogata si bia io, da bia io gaudi le onda di a Cesare in tec, se non bè una sessa mi ha in tec in torno, per te c'è con bì, che non so in cheo, incontra altri slogan.
0: La musica ce l'ha anche l'ora, vende Matteo, Melancolia.
1: Yeah.
0: Perché quella?
1: Io ho avuto d'altro che sei in Biala, sei in Vogata Cina, in Tepito Silvestre, io ho mai avuto un'altra per quella che ho già visto, perché non si è sapita che la sveglia è là. A voi Matteo ha di una giubbella scanzone, a dove spero ora, tutta la classe che oggi c'è da quella che ho.
0: Ok, allora tornano tutti insieme, Matteo con Melancolia, su in Giovuscio, da Anna Maria Vincenzo da Schluein. Donna Anna Maria, una bellissima domenica Giovuscio.
1: Io ti ho già detto che mi sono in Samia, a Brusso sei stato bravo in un momento, ma ti ho letto bene che sei giù.
0: Grazie.
1: Per te, per te, per te, per te, per te.
0: Ma grazie per parlare. Addio, donna Anna.
1: Ok, addio, grazie, per te, addio.

0: Matteo, con melancolia, mingevüsch de musica della Anna Maria Vincenz de Schluein. Qua il concert mingevüsch fin a mezz'di per l'incontro mo tot vos gevüsch se saluts via Nora Accent 20-25-30 e vo vaid la chance de guadagnar un büschel flors che tramettai in davant üs chasa. Quella chance ha de Ramosch, dona Anursi Neff. Allegra, bon di.
1: Allegra, Elias, un di, bel di.
0: Ma grazie, era della. Ed è proprio un bel di. In giù da scena, oggi trametto il bel salut.
1: Ma il salut di è semplicemente cuore a tutta la famiglia, a chi ci taglia la radio romanz e conosce a mai. E qua con la canzone, un'allarma, quella è speciale per mai. Grazie, figlio Elias, e bella domenica.
0: Era della, donna Anursina Fitch, bella domenica, con un'allarma, Pedro e Benedict. Grazie per il telefono, alla prossima, donna Anursi.
1: Grazie.

0: Üna larma da Peder e Benedict Giovigià dalla Anursinef da Ramosch qua pel concert Sün Giovusch. Qua es quella emissione non ci non riesco a guardare vos Giovusch da musica e vos saluts via 0800 20 25 30. Noi sono qua mo fino a mezzodì e l'hanno giusto a farne avanti con una auditura da Santa Maria, la Marlin Solinger. Buon dì, donna Marlin.
1: Buon dì, Sarilias. Io voglio dire Giovigià a tutti quelli che taglano nel Radio Romansch e ci ma conoscen da lungi da spera e da lingedina ci conosci blersi da la valmistai infatti ci c'hai tagli rosso al radio e se ci vuoi una bella domenica e sperai da c'è il resto mon per dire c'è bel e allora vengono una a te per c'è non vengono una bella non potendo di clomer c'è non vengono una bella sta.
0: Mm-hmm. Sì. No, also il resto è definitivo un po' bello, qua posso finire a tradire della. Donna Marlin, il tempo di vacanza in Grigiuna comincia, la Val è magari una destinazione di vacanza, alla fine già vissim per turisti e turisti.
1: Qui, la Val mi stai, sì. Diversi vanno in Tours, qua vengono blessi vanno in Tours, non va in belle slöse per la fernatura. Mm-hmm. E loro naturali si blessi con bikes, e si quel specialista, la Valmisteir è con gente di bikes, e sono per tutte le montagne intorno, e mi c'è tanto scura in tenere un po' per questi cammini.
0: Vengono un po' in peso in cella.
1: Ja. Ma se vuole fare ormai minchina se sport e avem piente camminar o far natura sco ir con e hanno vin col bike col velo più une ada son mosa nulla più
0: ma e dose es na qua pronz con la musica la cappella soldanella festtagspolka coi la nuda sin cus javus
1: a canent e vedient un po' musica in pace un parassic
0: un po' con slanch
1: e niente hai un po' con slanch shotti so der valzer so der altro che e ne ha niente mo quella musica e dei sergli occhi ci tai le niente quella musica e quel ci vuole andare fatta fare una traiste poner far con una traiste quella musica.
0: Ok, donna Marlin, giovedì già nella domenica con slanch
1: grazie vicino adesso
0: grazie
1: arrivederci.

0: Il Festax Polka, la Chapella Soldanella a suonà quel singevus de Marlene Solinger da Santa Maria. A Farden spetta fin già al telefon Hilda Czarner per il concert singevus. Donna Hilda, buon dì.
1: Buon dì. Io l'ho da sai che la canzone de Mozart...
0: Canzone de Salt.
1: Canzone de Salt, ja. Ich canta questa sonata.
0: Con c'è salut?
1: A tutti che te la radio romanz non c'è speciale.
0: Donna Hilda, per ella c'è sta sul programma oggi domenica con Sulai?
1: No, perché io meno di posso partire meno cold. È una buona c'è io lo qua è bi fresco.
0: Bel freddo. Ok, yeah. Ma allora non traino in lungo, donna Hilda, allora fai con la musica, canzone da Sao, cantata dal coro della scuola media evangelica San Maiden, e ci vediamo a Della una bella domenica fra Scina, donna Hilda.
1: Grazie. Addio, Elias. Grazie.

0: Laura, a fe bia sviatis. Tu quel che un conoscel era in a biala domenica. A quei col già visto musica bringt mir Glück con la cappella overall.
1: I des grein fitz bun tem de longista per far quas viadis e wat e vets quas la webcam o schimpa in carousel de las regions in grigiun e un lö es più bel cocel. E des proprio e crep per far viadis Sir David es el temp ideal.
0: Quei è sia da da Claudio no San Fabio abbia altri adi so l'antir grigiun bun a me. A brosa venza cibi che un conto l'engedina taraina scuole, San Morezzi, che ebbe la Angedina Alta, aber è una nuova art, incontra la Sulselva, né a Rosa, poi vince ziau enorme che ho a cloche.
1: Fa lei la zera mo inviati, Sir David?
0: Ma ho sbuc, ho segno a staccheu, aber io sono mezzo art inviati zu nua, poi è scia.
1: Ok. Bring mir Glück, Emi Feger, Cappella Oberalp, sind gewünscht David Kamenisch der Kloster. Sir David, una bella domenica, gewünscht.
0: Grazie, Simulion. Grazie, Fetchelier.
1: Adieu.
0: Adieu, Lisa.

0: lui vain in curecchio ni marau.
1: Dario and Spinfire sentiments vain clitore.
0: Sì, buongiorno, grazie. A vous la una bella domenica.
1: Grazie, Sir Angelo. A dell'era. Hai, efficiente, una bella domenica, grazie. Arrivai.
0: Se mi ha un po' mai messo, grazie, arrivai. Grazie.

0: Dario e Spinfire, musica romancia Sentiments, giuvisce da Angelo De Monde da Lyon. E noi vaino sempre l'ultimo giuvisce da questo concerto in giuvisce a Schlanz, spetta la donna Martina Pfister. Allegra, buon dì, donna Martina.
1: Bien dì, giuquira.
0: A ci da scena ot salutar?
1: Ot le sue solidarie e graziato, quella io can a dire per spesso, bien come quel numero uno, ad in speciale a mio amico, a lui e a me Fons, che si gide un po' a me, a fan bien, fanno di ne puspe del bien, grazie a moglie figlia, con gli uomini, als beadis, mio figlio che sta vivendo il culo d'una, a sua buba, a mio figlio che sta facendo un vici con la miccia, e gli visione abbiamo la domenica. A lui mi per gli uns con le loro famiglie che sono dire che un tantone si gide a che non svene di alle spiaste insieme e io le vagine in grande grazie al figlio tutto quello aiuto
0: c'è sta c'è sta otto il programma per la donna Martina
1: ho il dovuto dire le vacanze a se prende io piuttosto specifico
0: allora domanda c'è una vola vur.
1: Jei, ne gas, jei. Und mal du das Jam, das abrisch, da ob alles jaura.
0: Na flott, hei.
1: Das ist auch so gut.
0: Okay, el Chanson, Gevejada, Leo Rojas, El Condor Passa, alle mo dus plätz per quella Chanson.
1: Jo, quella war nus in der Gakantau in El Koch, ubrü du Denis, quella plaie mi fech, allo gra con quella flauta, anche i menzi in bella Chanson.
0: Okay. Allora, plazzaina quella. Donna Martina, grazie per il telefono ed una bella domenica.
1: Grazie, Fitch. Vuoi tu bene?
0: Grazie, Fitch. Addio.
1: Addio.

0: Las novitats ter RTR.
1: La nazionala svizzera da Balapé ha da combatter con commentaris d'odi en las medias socialas. Ad in Francia en pliras mille persunas iras in via per demonstrar contra violenza sexualizada. Oz dati aura su jiva, per contar sara potessi local main dar pliavgia. Ida studis, per vus al microfon Maria Fieli, bundi. Ancunter la nazionala svizzera da Balapé detia blers commentaris d'odi en las medias socialas. Quai annuncia la Federazione da Balapé Svizzera SFV. Savens stop ins deaktivar la funcziun da commentaris, quai per exempel suenter il giu del campionati mundial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminants er davart la colur da la pell u da la derivanza dels jugadurs. Commentaris che contrafecien alla legge vengin annunziats alle autorità responsables, uscia il SFV. In l'ottavel final del campionato mondiale fronte alla Svizzera il prossimo martedì sin la Columbia. Il consiglier federale Albert Rösti è contro in scumont da social media per offense juvenils. Quels chatien nomnada main vias da guncir tal scumonts agic Rösti en vers il Sonntagsblick. Dentant nadasce erbec esser che juvenils chatien fotografies explicites falsificades rels en la raet pia usche nomnats deepfakes. Rösti pledescia per via da quai per endiever da social media pi critic. L'on passà al Cusel federal presentà in jebot da leja en chausa, quel pretenda che las plataformas online protegien meir ils utilisaders minorens. Tenor il minister de medias Albert Rösti vengen actual main evaluades las respostes. In Francia ha in plir citats da demonstrations contra violenza sexualizada. In la capitale Paris sain 100.000 persunas ides in via, quae scriven pliras agenturas de novitats. La ragion è il cas di una mataccia che venida violada e mazzada din delinquent sexual. Kunter il delinquent ha già avant quest cas da in plant per via di una violazione di una minorenna. El ne dentant ni veni arrestà ni interrogà. Clamals protests ein Allianza da 180 Unions, quella pretenda, chi detia in legge complessiva, in stal de mesires e legge singolas per combatter la violenza sexualizada. In els Stati Uniti, in las festivitats en connex con il Dì dell'Independenza, ires a fin, con implet del Presidente a Washington. Donald Trump ha tranter autor luda la fermezza del paes e gic chi saia il destin dell'America da manar il mund. Sils Winter ha da un grand fiu artificial in la capitale. Per via dall'onda da cialira in Stati Uniti in ordavant pliras occurrenzas per il 250avel giubileum venide strecciades. E nos restai in Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha telefonato con ses collega d'uffici russ Vladimir Putin. Il discurs ha durato una main in ure e mesa. Trump ha offrito ses agit per terminare la guerra in l'Ucraina, guai in vista al prossimo incontro supremo della NATO, che liu lemna prossima in la Turchia, ai nom de Mosca. Ordavant ha Trump er telefonato con il presidente ucrainais Volodymyr Zelensky. Il discurs sei sta fitch positiv, tenor il president ucranais, det ja vaira speranza da terminar questa guerra.
0: La meteo.
1: Oz dati aura su jiva, per cunter saira pudessi local ma endar plievgia, quai sur tut in la Engiadina Bassa ed el partenz. Las temperaturas maximales entranter 28 grads a Quira e 21 grads in Engiadina Auta. Erdamaun duai per gronda part dar aura su jiva, a quera arriva la temperatura, erdamaun fino a 28 grads.
0: Vias e traffic.
1: En l'Engiadina es il entir di de quintar con impediments da traffic per via del maraton da velo.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed esatto domenica il 5 di luglio, l'ultimo dì della festa federale da Tir, un mais steva cuore e contorns sotto l'insegna della tradizione del sport da tir, notre in bilancio col presidente del comitè d'organizzazione Martin Candinas, dodo dir qua la prossima mezz'ora. Mes nom Elias Tuzeos, allegra.
0: RTL, informativ.

0: Texas con Summer Sun, quart passà les dudes, questo è RTR. Domenica il 5 de luglio. Ed è l'ultimo dì della festa federale da tir. Da voi in mais va la festa federale da tir 2026 a fin. Sono tutti in tutto 20 piazze da tir il Grigion e da Wallenstadt. Sono tre gante e tre gante dell'intera Svizzera ed è dall'estero non si insembl per festeggiare durante quattro refnes intensive per il presidente del comitè d'organizzazione Martin Candinas. Lara Cacenia ha dato un sguardo in avvo con lui.
1: Martin Candinas, sentire in Mainz alla Fiesta Federale del Tir 2026 a fin. Dice sincero, che il presidente del comitè d'organizzazione con lei è stato che è a fin.
2: Io sono enormemente contento che non vengono nessuno accidenti, nessuno problemi più grandi, che non vengono avviati a quella fiesta per la contentiva compleanno delle sbiare tiradure e tiradure. E da lei sono enormemente di tutto qui e naturalmente che prendono in fine.
1: Radon 35.000 tiradurs e tiradures in venire qui durante la fiesta del tir. Come si ha con l'interesse delle visitatori e dei visitatori? Ed essere voi contenti con quella cifra?
2: Noi siamo molto contenti. Noi siamo giù 2.000 persone che hanno voluto partecipare al tir del pubblico. Per persone che hanno fatto col tir, che hanno voluto un po' a oinere, ma con loro e già da ai propri. E questo è che noi abbiamo voluto da voi, se ricalciani che ha quel interesse della popolazione, adesso abbiamo sapere che monte che vuol qua insomma di una festa federale da tir.
1: Tano il comitè d'organizzazione hai da ogni gins in caps più grandi durante la festa, c'hai hai tano avuto la ragione per cui?
2: Tiradurs e tiradurs hanno in effetti una disciplina. Ils hanno in turn con loro arma e prendono la responsabilità. Dall'altra parte, quando sei giudidontra e giudidonters, hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, hanno fatto disciplina in quale in che livello posso tenere sopra di tutto. Ed è esatto quello che trovi. Io credo che mi scelgo di quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi venissimo in successo con quella festa del tir federale.
1: Il budget per la festa del tir è venuto calcolato in radon 14 milioni di franchi. Se vai su di avalità, cosa viene ad essere la fin finale finanziale?
2: Noi siamo ottimisti che quel budget va sì, che noi veniamo da dalla Unione quella contribuzione che noi veniamo permesso, se c'è possibile, di saper pagare ad essi con quelle Unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella festa insomma si vive un po' lì. Ad allora noi siamo ottimisti che noi veniamo da voi in seguire in nulla. Si è intento più forse al davos bi per tutti quelli che hanno lavorato per quella festa.
1: Come fece a Quera e il Canton Grigion veramente approfittato da quella occurrenza grande?
2: Io sono per ciò dius che Quera a Cunzon e al Slogan che in un stand di città hanno approfittato considerabile meno al davos meins di quella festa. Le sbiare stiradure, sono state in notte, io conoscevo. Ich bin ein gutes Konsument, aber ich bin auch ein Spinner. Aber in Kanton Touristisch in der Region hat die Pauke dabei, dass die Sozietät gewinnen kann, in Kanton per gute, dies, non am Blideivels, in buona Kompanie.
1: Ich bin Präsident des Komitees der Organisation, es ist wuss, stei in todel Sports externs. Cei a fac wuss personal mein la pi grande impression?
2: Ich bin eine Frau mit enorm Engage, mit enorm Biakor, viel kreativ. Io credo che sia quello che resta, quelle amicizie dentro la società di tir, vedere quelle facce contente che dicono di voi, hey, c'è una foto finale, a cui invece quelle malattie sono già una momento emozionale, traccia. Bene, per tutto quello, una sola frau intensiv, a quello di voi la crolla più bella riconoscenza. La Bibiala paga per la lavoro che ha prestato a voi.
0: Impressioni visuali ed auditive dai in clear, sai quali reportage da radio, portretti o contrasti davanti alla festa federale da tir ci finisce oggi e ci annullo durante un mese qua il Grigion. Scodine un clic via rtr.ch per chattare tutto in connex.
3: Mesti Nia Lingua.

0: Johnny Nash, Rock Me Baby. Ed es las 12:30. Tempo per gratulare.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il Bogn Engiadina a scuol. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Las gratulazions del 5 de luni 2026. Hotz un di senza gratulazions inscrit. Però speranza di stessi un di con giubilare se giubilare ci può passantare una domenica da solai. Una domenica con bels inscunters e con bels moments. In perde questo momento la nostra sporgere qua pro RTR insieme con vos aiut, chars gratulantes, chars gratulants. E la fin dell'emissione traiamo la busta per due bons del buon ingegnere scuola per una giubilare o un giubilare. Le stesse coce vo gratulaivet una delle giubilare, una delle giubilare presentate survein questo bons per buon ingegnere. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra. Ora mai da in Jeans gewüst in Schritt, aber dann just da in Sembel in Schwart in Avos la Vamets di, kurz pas alles des, kurz no mein fatti na pel per nostra tazza d'anniversari, la cupina e quella da c'è tra mettere a Turic, la sta in pela Margarida Cadonau, la nona Anita Campel da Ardez a telefonauts.
3: Cara Margarida, nona gratulescia, gewüst tot el bun, blere sanda. E oggi in una bella festina con gli amici su Ardè.
0: Lei è nuda apposta ad Ardè oggi per far festa, qua fa sempre con questa bella ora e con un paio di temperature più agreabili. Già c'è una bella festa, Margarida Cadonau e Laura Blair Plagiar per la visita ils bons ed er con la tazza e con le ducerie, ci sono tra metà in quella cupina in nome di Anita Campel d'Ardè.
1: Per vos... Con vos.
0: Ma ed ossa vai in pruna temp. Se voi vai vet in cun. C'è otz anniversari, als 5 de luglio 2026. Si l'ora potevet jent gratular live con la persona cun saluts, cun impergevus de musica. 0800 20 25 30 is il numero del studio RTR. 0800 20 25 30. E scodit? Tanto tutte le persone che celebrano traino la sorte per due buoni per il buon giardino scuola. Ma siamo qua fino al quarto passato l'una, ma è un buon tempo. 0800 20 25 30.

0: Christina Aguilera. Lady Marmalade. Un de quels hits. Dal anni 2000, 2001. Das tut ja gerade die Duo-Serte, der live das Konzert. Nein, nicht ein Konzert, sind ja wüsch. Als Gratulation, sie diesen Konzept simil, für den quai es poche balatar, quai magari. In postücci telefone simil a Ljot, in diesen empi la Hilda Czarner a la parada, c'è da Farden. Allegra, dona Hilda.
1: Buon dì. Bella, per sei al Rosmeri, Knecht, Filisur, si c'è 74, a divisar tutti bien, a buona sangadat. Adela e tu vesci l'antelì e il romanzo quello con tu la orce in la montagna.
0: C'è la relazione con la Rosemary?
1: Ma io ho bisogno con ella io sto andando per dire perché è più su perché è più

L'ensemble Cantus Firmus sur Selva ed incantanti con Laut sur la montagna. Una canzone un po' più lunga, ma non va in tempo, oggi per vicino Neso, c'è Bleras, gratulazioni. Una canzone ci è stata dedicata a Rosemary Knecht, da Filisur, c'è oggi 74 anni. In 8 minuti sa luna, c'è il volo a gratulare a vostre ciaras e ciaras. Il telefono sono stati un po' più pacs, ma c'è efficiente la vista in la possibilità di trasmettere un sms o un whatsapp che ci fa una via 079-270-97 e ripeto 079-270-97 e noti il prelein in vostro nome. Quindi questo va a ciuffingia per Uli Meier Allegra RTR. Uli Meier ci desmes partenari complice a tanti duzons. Ciao Uli, per te anniversario gratulation da tot cor. La vita è bella ed interessante, io da er posso stuela almeno fin 90, ha di u gern ursina. E dosce entra er Uli, e la concorrenza, alla fin, e la buscia, per dus bons pel bon in giardina.

0: L'ura delle gratulazioni del 5 de Lul, la domenica e dal telefono da Rouen. Vaina Corsin de Rungs. Allegra, Sir Corsin.
1: Allegra.
0: In giotra metà in oz, quelle gratulazioni.
1: Se alle stermettere le gratulazioni si siatta Hani Heini.
0: Con c'è plez gratulaina?
1: Io ho già della tutta vienne. A stella sta scuola, scoleg. Bibiamo.
0: Se senti nonz alla oz, la Hani Heini?
1: Sì,
0: E la una donna ci fa festa?
1: Come? Mi dice tu, fa la sogna, oz fa la seguire.
0: Dai oz una visita?
1: Sì, io non so entro mis dimensi per sì, ma là.
0: Ok.
1: Stato in toppetta.
0: Flott. Ok, Dai. In toppetta sul 61 avel da Hani Heini, da Siat, Sir Corsin de Rungs, noi vai in plazzamo musica da Dario Hess, la vetta biala, per celebrare la giubilare. Grazie per il telefono e di una bella grazie, festa, una bella domenica.
1: Grazie, forse milioni.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

Veta Biala, Dario Hess, cantà per Hani Heini de Siaccia a 61 anni. Ed è stata precis l'una, che voi avete già visto per giubilare dal 5 di luglio. Gratulazioni con già visto la musica. E allora, telefonai anche al studio di radio. 0800 20 25 30, questo è il numero. Placai vos già visto, oggi telefons, Pax. Una ora quieta, se c'è la chance, è tanto più grande per voi, per arrivare rein. E tanto tutti i giubilari, traino la sorte per due buoni per il buon in giardino a scuola. Noi siamo almeno 15 minuti, avete un po' tempo.

0: Al canto d'un bright sunny day, ha ragione il Jimmy Cliff. I can see clearly now, ed è proprio in dita bellezza. E con quella canzone va a fine un'ora delle gratulazioni del 5 di luglio, un po' più quieta, ma quando fa noia. Ops, questo è un po' inschwellend. Quando fa noia, perché c'è il Oz, l'aino tra la sorte. Tanto con le due, tre persone ci hanno, nu, Oz, ci sono nu presentate, senza questa emissione. Tante 30 persone traino la busta, per una persona ci sorvegna 2 bons per bon in giardina scuola. E qua è Uli Meier. Per lui vive in WhatsApp. Uli Meier ci ha tanti 2 sons e ci sta a strada. Tutto il buono ad Uli Meier. E tutto il buono è a tutti i giubilari, a tutti i giubilari. E le persone ci non sono più menzionate. Ci ha 8 anniversari. E ti ha già visto d'accordo tutto il buono. Un dia di bellezza, una domenica con buona compagnia, idee la perfetta ora per fare un po' di festa. Speranza per avere voi passare quel dì che voi già vivete. Speranza con sandà, con compagnia e con buon strazzo. Tutto il buon, in nome di RTR e grazie a Fitch per parlare. Non so din più tardi c'è, se l'avete a partire dalle 5 per sport e l'attualità. Mes nome Elias Tuzeos, Romancia. Fate un bel davo mezzodì.
1: RTR, las gratulaziuns. Suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: vus al puls de la musica.
1: I see trees of green.
2: Dal Semperverd. Sur il hit. Finter la scovrida.
0: RTR.
2: Uscivaria scolavita.

0: las novitats ter RTR.
1: La nazionala svizzera da Balapé ha da combatter cun commentaris odi in las medias sociales. Ad in Francia in pliras mille persunas iras in via per demonstrar contra violenza sexualizada. I las duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Ancunter la nazionala svizzera da Balapé detti a blers commentaris d'odi in las medias sociales. Quai annuncia la Federazion da Balapé Svizzera SFV. Savens stop ins deaktivar la funcziun da commentaris, quai per exempel suenter il giu del campionari mundial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminants, davart la colur de la pell u da la derivanza das giugadurs. Commentaris che contrafeccien alla legge vengen annunziats alle autoritats responsables, uscia il SFV. En lo chavel final del campionati mundial fronte la Svizzera il prossimo mardi sin la Columbia. Il consiglier federal Albert Rösti è contro in scomond da social media per ufanze juvenils. Quels chattien nomnade mein vias da guncir tal scomond, agit Rösti en vers il Sonntagsblick. Dentant nadasce erbec esser che juvenils chattien fotografies explicites falsificadas dels en la Reit, pia usche nomnats deepfakes. Rösti pledesce per via da quai per indiever da social media pi critic. L'on passà al Cussel federal presentà in sbot da leja in chausa, quel pretenda che las plataformas online protegen meir els utilisaders minorens. Tenor il ministro da medias Albert Rösti vengen actual main elaborades las respostes. An Francia ein pliras citats da demonstrazions contra violenza sexualizada. En la capitala Paris sein 100.000 persunas ides in via, quae scriven pliras agenturas de novitats. La ragion è il cast in amataccia che venida violada e mazzada din delinquent sexual. Contra il delinquent hai già avant quest cas da in plant per via di una violazione di una minorenna. El ne dentant ni venia resta ni interroga. Clama als protests ein alianza da 180 unions, quella pretenda che detia in legge complessiva, anstal de mesires e legge singulas per combatter la violenza sexualizada. Il presidente americano Donald Trump ha telefonato con ses collega d'uffici russ Vladimir Putin. Il discorso ha durato buona main in ure e mesa. Trump ha offrito ses agit per terminare la guerra in l'Ucraina, quai in vista al prossimo incontro supremo della NATO, caliu l'emna prossima in la Turchia, ai nom da Moscow. Or davant a Trump er telefonato con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Il discorso è stato fitch positiv, tenor il presidente ucranais, detia vaira speranza da terminar questa guerra.
2: La meteo.
1: Od stati aura su jeiva, per conter saira potessi local main dar plievgia. Quai surtut en la Engiadina Bassa ed il partenz. Las temperaturas maximales entranter venc 8 grads a Quira e venc 1 grads en la Engiadina Auta.
2: Vias e traffic.
1: En l'Engiadina è silentir di da quintar con impediments da traffic per via dal maraton da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La nazionala svizzera da Balapé ha da combatter con commentari d'odi in las medias sociales. Ad en vista l'inscunter suprem della NATO, ha in la Turchia da pliras arrestazions dispitaivlas. Ieles trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Ancontra la nazionale svizzera da Balapé detti a blers commentari d'odi in las medias sociales. Quai annuncia la Federazione da Balapé Svizzera SFV. Savens stoppins de activar la funzione de commentaris, quai per exempel su entre il giu del campionati mondial contro il Qatar. Il risultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminans, davart la color de la pell u de la derivanza das giugadurs. Commentaris che contrafecien alla legge vengien annunziats alle autorità responsables, uscia il SFV. En l'ottavel final del campionati mondial affronta la Svizzera il prossimo mardì sin la Columbia. La rauna da Prada patesce in regions basses in Svizzera da pliche fin ussuponi. In studi a lung temp da Basilea mussa in reduzione massiva della popolazione. Antai fra gli ultimi 40 anni, sai la popolazione si è riducita per pli che 3 quarti. E quai, malgrado che la purgida d'auas per meter off sai crescita il medem tempo. Il factor per la riduzione ha un probabile mind a far con la midada del clima, ai num in la comunicazione. La rauna da Prada è l'unica spezia da rauna che navala in Svizzera anche becce scopericlitada. In Francia hai un plir citat da demonstrazioni contro violenza sexualizzata. In la capitale Paris sai 100.000 persone ire sin via, quai scriven plir agenture de novitats. La ragione è il cast in una mataccia che veniva violata e mazzata di un delinquente sessuale. Contro il delinquente hai già avant quest cas da un plant per via di una violazione di una minorenna. El ne renta ni veni arrestà ni interrogà. Clamals protests eine Allianz da 180 Unions, quella pretenda, che detia in legge complessiva, anstall da mesires e legge singolas per combatter la violenza sexualizzata. Paux dies avant l'inscunter suprem della NATO in la Turchia, an las autoritats de razzias in differentes provinces arrestableres personas. Schkomedias e sindicats Tirks rapporten, s'attracti tranter auter da journalists, scienziats e participants da gruppes tra senestra. La regenza avant l'inscunter dal 7-8 da fanadur augmentales mesires da segertat. Tenor las autoritats, sein las arrestations part al combat contra il terrorism. Kritiker supponen entant che las autoritats veglien con ur actions consunt impedir protests.
2: La meteo.
1: Oz dati aro su jeiva, per cunter saira pudessi local ma andar plievgia. Quai sur tut en l'engiadina bassa ed el partenz. Las temperaturas maximales entranter venc 8 grads a quira e venc 1 grads en l'engiadina auta. Da maun duai per gronda part dar aura su jeiva, a quira raiva la temperatura fino a venc 8 grads.
2: Vias e traffic.
1: In Lengiadina è silentir di da quintar con impediments de traffic per via del maraton da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La saira der RTR.
3: Cun sempre verts.

0: las novitats ter RTR.
1: Proxima emna do ai puspe venir ciao den Svizra. Tenor SRF Meteo specie in a proxima unde da cialira. At, an vista l'inscunter suprem della NATO, ha in la Turchia da pliras arrestazions di spitaevles. Ieles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Proxima emna do ai in Svizra puspe dar in unde da cialira. A partir del mardi, s'augmenten las temperaturas tenor SRF Meteo puspe sin 31 fin 36 grads. Nel centun Tessin esi plin avanta quintar cun notch tropicas. La Sicira venia a continuar in a fin na saia momentan becen vista. La cialira venia probablamein anca mendrar la Sicira in bleras regiuns uscia SRF Meteo. La rauna da Prada patescia in regiuns bassas in Svizzera da plique fin usto puni. In studi a lung temp da Basilea musa in reduzione massiva della popolazione. Antai fer ils ultims presch 40 ons, sai la popolazione se reduzida per plicche 3/4. E quai, malgra che la purgida d'auas per meter offs sai crescida il medem temp. Ils facturs per la reduzione ein probablamein da far con la midada del clima, ein num en la comunicazione. La rauna da Prada è l'unica spezia da rauna che navala in Svizzera anche becco periclitada. Paucs dies avant l'inscunter suprem della NATO in la Turchia han las autoritats de razzias in differentes provinces arrestable eras persunas. Sco medias e sindicats tirks rapporten s'attracti tranter auter da giornalists, scienziats e participants da gruppes della Sinestra. La regenza ha avant l'inscunter dal 7-8 fanadur augmentales mesiras da segirtat. Tenor las autoritats sein las arrestazions part del combat contra il terrorism. Kritiker supponen dentant che las autoritats velin cun lur actions cun zund impedir protests. E nos veninter il sport mountainbike. Per il meglio risultat svizzer ter la Coupa Mondiale in Italia a procura Ronja Blöchlinger. Ella s'è chata sin il cingiavel plaz. Gudegna a Martina Berta per la Tajana e quella in prima vittoria tra una Coppa Mondiale.
0: La meteo.
1: Domando per gronda parte dar aura su Iva. A quera arriva la temperatura fino a 28 gradi, a Musté fino a 24 gradi e a San Murezzen fino a 19 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch in direzione nord stagnesce il traffic tra Langquart e Sarganz, qua è per via da memia bler traffic. In Engiadina è silentir di da quintar con impediments da traffic per via del maraton da velo.
2: Qua è entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: las novitats ter RTR.
1: Suenter in mais va la festa federale da Tir en el Grischun oz a fin, la occurrenza ha tratsch var 100.000 visitaders. E tenor SRF Meteo dati prespus per la proxima unda da Cialira in Svizzera. Da maundu ai dar aura sui giva, a quera arriva la temperatura fino a 28 grads. Eles cinch, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el Grischun va su entre 4 emnes a fin la festa federale da Tir. Var 35.000 tiraduras e tiradurs in Vignizza Quira, plin avant alla festa Carmalà var 100.000 visitaders. Il presidente del comité d'organizzazione Martin Candinas tira in una bilancia positiva. Scuola Gic in vers RTR.
2: Io sono enorme contento che non vengono nessuno in accidenti, nessuno problemi più grandi, che non vengono a quella fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure. Ed è un enorme lezzo di qui e naturalmente che prendiamo in fine.
1: Tenor El, in la città di Quira ed era il Lius, che è in stanza a ietar, profita da questa festa. Per poter realizzare questa occorrenza, in var 5.000 gidantres e gidantres stats in azione. Il venciava il maraton da velo in Lengiadina, sai a tenore il organizzatore sta in gran successo. Scuola scrive in una comunicazione, in var 1.300 persone fatte parte, quai sai in 150 da pliche in clon avant. Grazie a Laura Stabila senza Urizis, sei a questa edizione del Marathon stata specialmente Luca per il Comité d'Organizzazione, ein Num in la Kommunikation. Il Marathon agiliu dal Strais fin il Cinch da Fanadur. Proxima emna doa in Svizzera puspedar in unda da Cialira. A partir dal mardi s'augmenten las temperaturas tenor SRF Meteo puspes in 31 fin 36 grads. En el Chantun Tessin es e plin avant a quintar cun notch tropicas. La Sicira venia a continuar, in a fin na sae momentan becen vista. La Cialira venia probablamein anca mendrar la Sicira en bleras regiuns, uscia SRF Meteo. E nos gian all'exterior. Paugs dies avant l'inscunter suprem de la NATO en la Turchia, an las autoritats de razzias en differentes provinces arresta bleras personas. Schkomedias e sindicats Tirks rapporten, s'attracti tranter auter da journalists, scienziats e participants da gruppes de la Senestra. La regenza avant l'inscunter del 7-8 Fanadur augmenta las mesiras de segertat. Tenor las autoritats seien das arrestations part del combat contra il terrorism. Kritiker supponen entant che las autoritats veien con lura actions consunt impedir protests. E nos veninter il sport mountainbike. Per il meglio risultato della Svizzera per la Coppa Mondiale da Cross Country in Italia a procura Ronja Blöchlinger. Ella s'acciata se nel cingiava il plaz, guadagna a Martina Berta per la Tajana e quella in prima vittoria tra la Coppa Mondiale.
3: La meteo.
1: Domando è per gronda parte dar aura sui Iva. A qui arriva la temperatura fino a 28 gradi, a Mustè fino a 24 gradi e a San Murezzen fino a 19 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord dati colonne strander Langquart e Sarganz. Jede quintar con var 10 minuti da pli temp da viadi.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Festes stehen im Center der Küste Seira. Bei diesen Festen sind Schweizer und Schweizer ein Viertel Public Viewing des Championat Mondial de Balapé. Il vendredi passa la bonura las Cinch. E per l'altra la Festa Federale de Tir. Ci finisce oz, ed in giù ci sono arrivadas sur un mais, tre gantes e tre gans da tutto il mondo per as masurar. L'ein lanciar di la festa tematica in domenica Seira qua pro RTR. Mes nomelias tuzeos. Romancia, bel, c'è con noi.

Bel c'è con RTR in domenica sera, alle 5 e mezzo, alle 5 del lunedì. E le singles più importanti, noms giovani della scena da pop, Olivia Rodrigo, con 23 anni, ella ha pubblicato in corso il terzo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Da quell'album, per l'anno, lo scena una stupid song, ed un dedicato qua poco più tardi alla festa del Tir Federale. Ho scelto una per RTR.

0: Domenica 5 de luglio 2026 ed è il dì final della 59ª festa federale da tir, che ha annullato quest'anno in Grigion. Quel punto culminante del sport da tir ha tratto da 35.000 tregantes e tregants. Il presidente del comitè d'organizzazione, Martin Candinas, tira un bilancio positivo.
1: Io sono enorme contento che non vengono nessuno accidenti, nessuno problemi più grandi. Che noi abbiamo avuto quella fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure e delle nostre enorme lezze di cui è naturalmente che prendiamo in fine.
0: Martin Candinas è stato tutti i posti di tir externi e lui ha visto il lavoro e la lotta del risumesce con piacere l'ingaggio durante quel mais intensivo.
1: Hai venuto a lavorare con enorme engagement, con enorme accordo e fai creativo. Io credo che quello di voi è che resta, quelle amicizie di voi dentro la società di tir, vedere quelle facce contente, quei dire di voi, hey, scendiamo a fare una foto finale, a cui invece quelle malezze, tu hai già venuto a un momento emozionale, traccia, vai. Per tutto questo, una lavora è intensiva, quella di voi la creola più bella riconoscenza, la più bella paga per la lavoro che ha prestato a voi.
0: Il centro della festa del Tir Federale è stato il Rosboden a Cuera. Nabe Svizzera e Svizzera ci stanno qua, hanno incontrato per trarre. Al dì del Svizzera dell'exterior hanno incontrato 150 tregantes e tregantes da tutto il mondo. Sergio Guetsch rapporta.
2: Da Los Angeles, da Kapstadt u bain da Vancouver en in nia Zacoira, Trantarels eir kella tiradora dil exterior cun nom Rumantsch.
3: A name ist Cecilia Dekutins, vom Oberland, und geboren 1957 und die andere Vancouver geboren aufgewachsen.
2: Cecilia de Curtins deriva da una famiglia da tiradors. Il sis genitors cultivavan quella tradizione da teir svizzera. Sis bap s'agiatava carabiner, era confundator del club da teira Vancouver, antil quale er sia mamma s'agiatava con balester. Cecilia de Curtins è carcei da sé con il sport da teir. Da picna o ella accompagnea ils genitors. S'agiatò senza o ella mai. Finien ter la mort da sisbap.
3: Ja, also er hat noch ein Sammler gehabt. Und das habe ich gehabt. Und was machst du mit 32 Waffen, wenn du nicht schiessen? Und nachher habe ich alle Waffen bekommen. Habe ich nicht gewusst, was damit zu machen. Die Leute im Club haben mir geholfen, um noch viel zu verkaufen. Und dann habe ich noch probiert und dachte, ja, das gefällt mir. Und dann bin ich mit der Karabine noch am Schiessen.
2: Esser giust a quella festa federale da teir è in sace fitch bel, parella ci è uriunda da Sumvich. In posur stada è Cecilia de Curtins schon, scucilla gliotere a regescia, senil sis nom, tipic sur Silvan.
3: Sogar auch wenn sie mit de Curtins, ja, ich tue mir noch helfen. Komisch, aber so ist es. Und alle sind nett. Und die versucht, ja, logisch, es hat noch viel, wo nur Englisch spricht. Aber die haben keine Schwierigkeit, zum so durchzugehen, weil alle versucht, dir zu helfen. Und das ist so eine Gemeinschaft, die sehr nett sind, finde ich.
2: Sen la domanda per ce ci ella o faccia viadi a coira o ella becce gia da stip gir dei, la festa da teir saia da pleci e na competizion e saia la compagneia. Blair Stiradours e Blair Stiradours degli exterior combination la festa federale da teir con una visita per la parentela o vacanzas in Svizzera.
0: Dal Canada alla festa da tir a Coira, Cecilia de Curtins, o come ce la dice de Curtins, è stata una delle protagoniste dei contrasti davanti alla festa federale da tir.

0: Il sole splendura domenica sera pacifica con RTS Los Uralias in 10 minuti las 6.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Sera sono avanzati dopo due partite interessanti dai primi due paesi il quartfinals del campionato mondiale da balapè. Canada diventa il primo OSP ci crode ora per vedere un 9-3 contro il Marocco e la Francia combatte un Paraguay ci ova fitch grob con una 9. Il Marocco e la Francia demena al primo quartfinale, le prime due squadre entro il quartfinale. Almeno sono palperi e promettono i prossimi ottavelfinali divertimenti. Le 10, questa sera, tempo svizzero, fronte la Brasilia su Norvegia. Fun fact, B1EAD ha dato un duello del campionato mondiale tanto le due nazioni, questo dal 1998, quando in Norvegia ha guadagnato 2-1. E allora io vado il OSP Mexico contro l'Inghilterra, quella notte le due, tempo svizzero. Di meno, in noi giovani oggi, giovani da man. E qua a Mexico City, su un'altezza da 2200 metri sul mar, qua lascia fisce tenor SRF Sport, le meldre premesse pel team da casa. Qua ci va ora, qua da darate più tardi, da man a buon'ora, qua pro RTR.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
3: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

Hus, Boe, Baschi in radon 5 minuts es la ses. No plan cum già per oz romancia grazie fitch per l'attenzione. Spranza per devo cominciar bain lefna nova. Lore quella comincia zura bain e spranza po da no al più tardi in mar di sera. Celebrare monia con la Svizzera. Ci sa. Una bella sera al microfono è stat per voi. Elias Tuzeas. Sta bainin.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de la dumengia cun Dominic Hardecker, buon vegni. Cul di de dots va a fin la fiasta federale de Tir, Cagio Leuca Quera ed auters Jorge Stanz de Città El Grigiun. Parga 32 mili tiradures e tiradurs anduron in moins fac 2,2 milioni siets. Pline von alla fiasta Carmelau radon 100 mili visitaders. Il president del comité d'organizzazione Martin Candinas è contents. L'occurrenza agi a trac piars participantes e visitaders ve improbabil da disi finanzialmoin ed agi purtau avantage turistics scoe economics pil grigiun. Il preventiv per la fiasta de Tir è venius calculaus con 14 milioni francs. Il vegnavel Marathon de Velo e l'Engedina sei di tenore gli organizzatori staus in gran successo. Bia ben 1300 persone agen fac parte, quoi sei di un cento conto de pli che è un avoninon. Grazie a Laura Stabila, senza urezis, sei di quell'edizione del Marathon stata specialmente locca, ha scritto il comitè d'organizzazione. Il Marathon de Velo in turno zanetz agi leuc di il venerdì tocca notz domenica. Il miglior risultato svizzero alla Coppa Mondiale di Mountainbike all'Italia è Ronja Blöchlinger procurau. Ella ha ido il ciunavel Platz, guadagnau a Martina Berta. Per l'italiana è quella in prima vittoria ad una Coppa Mondiale. E per le svizzere è in prima gara della stagione attuale, che ne gina è alla Stop 3. L'altra anno dai puspedai in onda di calire in Svizzera. Na vende mardi aumentano le temperature del nord SRF Meteo puspoi sin Trentin tocca 36 gradi. Il canton Tessin è in prima volta quinta con notte tropiche. E la Sicilia viene a continuare. In fin c'è il momento buono in vista. La Calira viene in Biara regioni probabilmente è ad intensiva quella. Tonda mai in Biara sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Se domandais vos magari, co vai cu mai? Sunio si la drece via. El se cente magari quella domanda.
3: E quel che fece l'osse grat momentan proprio quel che fa plager? E che quel sentiment age minci in denusi nega la vette, a lui si pli importante debba negata prendere oins, neve prendere quei temps, amerà klar, tot sto bua dine fa plageva jels di men, aber la gronda parte la vetta sto schon fa sen per ins.
2: Quei di Gino Carigete, le scolast da cant, musicist, cantador de la band Omis Dus. Che ingredienzas trova el per da sen a saia vita? Da vart quella ad autres domandas filosofesche vita e creta oz cun el. Io sono Gabi De Gonda e oggi vi la vus in una biala a Pacifica Domenica d'Estate.

0: RTR Vita e Creta.
1: C'è dat sen alla vita. In quelle sono altre domande, vuol Vita e Creta confrontar persone giuffnes e il cuore di questa stat? E va per domande un po' filosofiche. Hosp oz, Gino Carigliet. Ella è cantadur, lead della band Omis Dus, insieme con David Friedli. Allora, canzoni vanno sì e giù che ho ternus, se non des romances. Ella è scolast de cant, dirigente, de din cor che la setz fundau a Solothurn ed ella è interprendida. Cresciu sia se la siate in sur selva, viva, scolice Solothurn. Gino, hai la musica al sen della vita?
2: Also, per me, è musica in part. Il sen della vita è mince cas in una grande parte è per scotti as menzionau e c'è mio job la musica e la passione la musica et è sco hobby a c'ne main
1: io faccio l'usa in seconda pretensions io pretendo l'usa che vostro vus se vi es uafen principal qualche dat olma a Gino vi es talent musicale in regal della vita che vos vivis sco multi-instrumentalist sco dirigent sco scolast de cant è quel correct?
2: Quei è correct, te? Astens schon die Aschia
1: è schon piars la vus in aga
2: els de vos ons hast du proprio di che vai bo piars la vus quel che naturalmente fec bien per quel che trovo la vus mince di per la lavur è mio temps liber per mes hobbies, per fa musica, per funzionare, insomma, el mince gi. E credo da vosa ga che io vaggio piars la vus e rinnegata in connex e con allergia da pollas. E magari sto so schon dente che dacci il cercladur, che vai leo mie allergie che ti vai forse da dia di una nozza a cantare, che sto no Beiber bia, stoi dormi bia il dia von, a propi esser, ma rata d'esser fit, ad esser stabils, psychisch, perché funzionesse lo con mia vus. Super bia, che con la vus sein se export al sentiments, ni, ad è forse qualche, quals patratsch skin sa grazie, c'è quei per fases che in busi bialas, aber è fases che è in bialas, ni, per da compliments, aber forse ne cagisci in sein problem. Cresciamo con la vus, fein si numassa.
1: Vos transportais eba texts fec pensivs, pacatai en rock e pop, magari ec un caràcter melancòlic, ec un tic in tic è la marca da Omis Dus.
2: Gè melancolia, ie young leger, sins vesesso se sconus essen el studio, a figè in nostra musica, esi propi 100% complagé. Also leo vengen praktikamen mai situazions nus essen wenn du von Granz betrachtest, das ist forse ein Diskurs, der nicht mehr melancholisch ist. Qui ist ja die erste Phase der nostra Musik, alle wegen der Melodien, alle wegen, wenn du auch etwas auch, die Canzone, mit Instrumenten, mit der Wusch, ein Persuenter schreibt nur als Text per Souls, per quel David auch wohl eine Sevela dat, der schreibt Text Romans. Schon die Kerl wegen deiner Idee, so der Jake in der West schreibt. Alle, die dat in einer lauteren Situation, die auch brennt, die proprio Omeintig oder Minche G, ein Fetcher lieber betrat, okay, per c'è vai proprio eine Musik, c'è l'essere transportar, come es Text, nicht c'è il Thema. Lo stoi buono me mi intec de mia varten quei sene, schoc. Quei capite il studio è proprio mo leger a nos en buons temps ave un gran plager.
1: Hai il plager al sen della musica?
2: Also, io, con quei che io vaggio, musica è mio job, con quei che vaggio musica sco hobby, sco band, e quei, se men, già, in sto proprio merà de cirà, e quei plager vid la musica. Schon aus Event Tots, Nils Biars, er halt Fa-Musiker, Zwenter, er plagiert die Musik, er duas causas, weil wir in OCLG in einer Wette, die Musik ist immer gratuit, er kann es fahren, die Musik, an Leo, schon wollte ich bei Krappen wie. Kennst du, wenn man auch schon sein, dass er wahl plagiert, tot kostet, per exemple, 15 Milli Francs, die in Salu forse der Prender, weil es dann ist, der letzte Stabilität. Dat della vita in quei senni, eben finanzialmente, mi raccins agileu lue, bo in difficoltà, quei ei Luca Co eba la schwida de Merasco senza cira eba quel plagevi de la musica. Se già che ia budina sempre.
1: Gino, quel caudo es esser enza setz in tec in discurs filosofic dentro nus dus de Wartelsen de la vita. Weiss e schon chantau a se setz la domanda «Cei dat sen a maia vita? Cei fa a mi propi plage che la vita fa sen?»
2: Gia crei «Que fein se gia magari quals patratz, di quete quei e buns patratz, kins astenig a se domanda e quei che fece l'ossa grat momentan proprio quei che fa plage? Per quei d'entrene in se schien in ritmus, kins in forse bu propi o pli ni sangiang propi plai quei onge mi, per ins fa schon ei 10, 15 ans, e ich bin ein Introt. Ich glaube, dieses Sentiment hat mich in der Nuss in der Galavette. Also es ist viel importanter, dass ich gerade prendere uns, nicht wir prendere quei Temps, und wir haben klar, tot stehen, wo ich ihnen fahre, plage, weil ich als Sentiment. Aber die große Part der Galavette steht schon fast ein für uns. Für mich ist es ihnen viel importanter, dass ich mal in Vakanzen und in auch der Leuk che ho lasciato me inspirare, forse ne gatte di c'è outer, ni che va proprio ode quel trot è visual. Leo va io adina, anfle adina puspei in outer ni in supplementar sen della vetta. Se gi quello per la musica ni co che alles fa mia vetta, co che tu fec. Also quis con meu leuk, ne che va sti puspei se domanda c'è fa proprio sen a mia vetta. Also per me è schon important che vai adina in scottisse gi in a casa che sa essere grassi su a quei eba per me ci sco i in vacanze se lui sai io se quei per in dusons a brosa scho messa mi el ciao les in dusons in brasilia tre siamnes schon si mo de vos el ciao zu nus quel che fa de codina vente plege de per ciao vet londra de lu fecio adio fecio lui also io metel mo causa se mi vette ni che fecio lo sventre ok fai je busen
1: Gino. Io sento auch in te che la musica fa il piacere, quel cantare fino a miras fa piacere, e il piacere è il senso della vita.
2: Già, io credo che non ti stia piacere, io credo che è un piacere in causa, per esempio, se c'è quella sanidad che è un bien, non si è un certo causa di piacere. Io credo che il piacere è stato in un po' venire a voi. Se c'è quella spinge di causa, forse è la grande causa della vita.
1: Co va Gino Crigetlo Anton con Momenskin? Forse meins plagiables, pi peters forse è in Friede la vita. Mi sarei guardato forse da Dina che non so stien è prender parte, ne ho di.
2: Mince caso, also sagge me in gra quei anni se stau creindels pi grefs ons per me, quei che ha osse bo per tu cao mei a mia famiglia, aber in a famiglia dat sagge me in super collecte me, ca piars il bab, calma dem moment è il ceun che è morts. A lui si su è un geo sets difficoltà con la sanidad ed è quello quel momento che fa naturalmente un po' piacere a tutti era sconte che mia missione de, se vuoi fare del forse non è un piacere con il primo che vuoi fare con tu non forse in te tu per breve se così non mi l'unz vai in primo si dis non che la mette bumi a uscire via vai e osmi portavo da lì non c'è da mia perché vai se cosco entik se vuoi se mettere la situazione hai senza bubi e non senza quel buon appetito in un blide lo forse in quel momento senza bushi bien ebbe c'è quella causa che è essenziale perché ins agi push per meglio allora vai e ja portavo da mes maluns, weil es will faschieren beim Plagieren del. Und ich sage ja, und ich habe in den Moment, wo man bei mir hat, die hat jetzt auch, also als Kopfrau auch mehr oder Situation, und dann haben wir mit einem feinen Picknick zusammen. Magari, wo per so primer la Situation, wo bei einem gerade prender in eine Pause, da quals Moment, wo ein Bursche bialt. Also wenn du das lohnt, dann musst du prender, dann auch quel sentimento, forse c'è con buoni colleghi, con la famiglia, sulla situazione. E questo è importante. Ma che trovi è, con la balancia, con l'equilibrio dentro, avere il piacere della vita a dei negati, e avere il tempo che si è essere in grado di trescere in villa con tutta parte della vita.
1: Gino, l'hai tornato alla band a Omis Dus? Pus essa chans im via di agents. Ansemen, c'è ai vostra tribuna da siemi.
2: Io per nell'Umnezia.
1: Adosa finalmente il lunch.
2: Adosa esi il lunch.
1: E questa è una dire l'amour, niesi, ius surprendente mentions.
2: Ja, dine dau, omis duas fases. Also, il fa la musica, definitivamente, plagee. Il promover la musica lu, magari in text c'auter. Se c'è che eu son, schon mein Jesus in teve quals jesons, ti rischibia super persones che an sustenevano la musica, et leu prendens lu ebbe eo quei plagee a i funzionen con la musica, nos vingin el Radio Romance, nos vingin el Radio Swiss Pop, et c'è, quei hast du se e. Also, ich habe schon per in Open Air Lumnetz in quei Sen. Ecco, schon super.
1: Hast du ja cantat, se la tribuna degli Open Air Lumnetz quasi avon casa, Gino Carriet, che si si siat co ai all'idiom della patria, ai siat un al magnet, forse ci sono inspirazioni, minchia ton.
2: Ja, Mandel.
1: Also, ja, lass boh, pretender quai.
2: Nein, ti gisend rätsche, weil ich go detsche wo ni mentionau, che eu se trail magari an a vos per schiver mes text, ed ja sei, che per exempel Karamoma ja se stand text, nicht, weil ich so non, fatsch kum mia Mumma, weil ich schritt in zemmen, ni weil du mandau alle, tschö, mene, jetzt tschö, sessen schriver, che eu. Quai esch, da isch in cool Moment, es, kins asch, tschau, se kosch go parcher, quella esperienza di scrivere il text con la mia mamma e per quello ho cominciato in Ligiom per mia musica.
1: Con 33 anni, eins bia miez, la flor della vetta, Gessiao, hai sì entic quella veglia decina in se bo pli giuvens, aber in se e bo vels in se bia miez.
2: Exact, cioè.
1: Dat quei una forza.
2: Also, c'è chi ha sento lei in se Bia-Energie, fece Bia-Energie. Aber insa kreint ich surpassa quei Level d'Energie. Et in stolu epus

nuot, also in facente, nicht so tschei. Drovo krei quei temps, et sente leben fetsch, che ich sto imprendere, dass wir ihn tun con quella Situation, che vai hat emo ton temps, e questo tonger. Allo ebbe la fidanza che tonge. Qua è un'esinte, la difficoltà, c'è cioè, chi sa che è la flur della vetta con e scibia energia, forse mai più, sai voi.

0: Gino Cariget, per finire forse ho una domanda, forse un po' più intima. Con 33 anni, la vita avon vos, amor, passion per la musica, per stare in tribuna, per il vostro lavoro, plagier è una grande priorità per via senda vita. Dati una base spirituale alla quale vos un fleiss è una certa forza per dare sen alla vita, forse una forza superiore, una forza divina.
1: Io sai anche che una credenza in una forza superiore, né in Dio, né in una forza divina. Quello che sai è che è un provo della paese della credenza in me mezzo. Se c'è qualcun progetto che ho fatto con tutto quello che ha già da fare con la mia vita, metterle piuttosto l'energia sin la fidanza in me mezzo, la credenza in me mezzo. Exact.

0: Un angel insempervert che catapultesce nus an avos e gli on 1994 con la Kelly Family procurava per euforia tirpin e gron. Il è seguire capitau a vos, che vos esse stait se neua in vacanzas, el hotel, ad el imprem truquet de vossa maisette de noc, la sonche Bibla. Lectura per in escadin, en mincia situazione della vita, en buns e meins buns moments.
1: En cins text consolation nus, autors irritation nieba vilinten nus. Elez ad invitir. Paulus ad autors texts ein beinde leger cun respect, danton bo senza resum critic. Forse ja lien il punct decisiv, rispostas neschen per il discurs.
0: Rispostas neschen per il discurs. Forse stuess ins propi leger pissavens la Bibla. Denton, co al teolog, Andri Casanova, ventir quella conclusion, prendent in a brev de Paulus, neocalezza vilente de frisuras e modas de las donas, quai udis gist sco proxim.

0: Quiu era la secundara, s'argordiu che nostra scolasta de religiun, Sora Maria, deva gronda paesa sulla Bibla. Ella se stentava de declarar a nus che la Bibla contigni semeglias, semeglias che muosan a nus la via tras la vita. Stoi dica, sco giuvenils, sco giufnas e giuvens de 13-14 ans, erenus savens sur dumandai. En consequenza, se centa a un'ozla domanda, aisi de satanevi de quel stat è la Bibla? La Bibla, in ovra che contigni l'experienza umana, sco è la Revelazione divina. Adesso nous essen cartens e cartentes, sto nous forse buodine prender il text della Bibla pleit per pleit. Schioc vessen nous au nozzel di problems con frisures provocantes. Frisures provocantes? Lente l'al pleit sin via del teolog André Casanova che s'engage pel romanch e per la credienza.
1: Vita e creta. Il plet sin via.
2: An conoscis quai, an si ci sa vilente preveden si ciai. Il emprem veni il forsa un con buona sponderazione sen causa, in bien argument, a lu von zai sentings os cioncia bopli la sauna regiun, os cioncia l'emozion. Paulus parmenti ton ed ad esser staus da quella sort, e gli indigiava il capitolo da sia brev a quels de Corint, as il segretan taus per via de frisures a modas de donas. Se conclusium, las donas doan covirer il ciau doron ora a profetizar. Il fa valesia opinion ed prova d'argumenta. Il ed enton ferm tubac qua quel gi, quil om saigi il ciau de la dona, chi una dona fegesi zanur agli om, senza vi covreci il ciao. Talas declarazions han formau dron cantanes la veta da donas, savens en ina moda ca bo fagi bain a lur veta ad a lur dignitat. Cia figiai nus os con tals tex? Io crebo che nus desen zupantais, la Bibla de nus gudignan nuot con sursigli las paginas difficiles. Anzi, Paulus era in un passionau, il era marcaus da siu temps, viveva amiez conflicts e combatteva per quel che tava per bien. Il primo impuls può magari esser che Paulus ven bagna vegiu rejum sin ic sina moda. Io credo enton che non sto in buex nom fa la gatta morta. Io mezz è per moda da presentamies da mondes in vers il text. E combatte l'emiceton con suoi messaggi, ni contrapponel. Qua chi alles denton mai ne fa, hai da interromper mio dialog. Egli ha in te sco col nom Israel. Israel vuol dire inca loce con Dio. Pia, bo inca capesce din immediat, bo inca va din d'accord, ma ben inca dat bo si il discurs a disput. Forza ascio da questo esempio per nostra lettura della Bibbia. In cinque stex consolation nus, autors irritation nieba vilenten nus. E le zad invitir. Paulus ad autors texts ein bein de leger con respect, danton bo senza resum critic. Forza giai lien il punct decisiv, rispostes neschen per il discurs. Per cui vale la pena di mantenere vivs il dialog con la Bibbia, con Dio. Ad il remenin, le frisure han disturbau Paulus. Danton se capevi de sassets per il che donas profetizescien.
0: A pleit sin via dil teolog André Casanova, quel am fleisbus nir sin alf e la quotidiana de vendredis, nie en forma auditiva sin Play RTR.

0: RTR la domenica, cui va in direzione fin de nostra emissione de religion. Suender las novitats suender agli arti musical. Oz udisina repetizion de vart la historia ed il svilup de las musicas de l'Engiadina cun Cordin Brunolt de Dardez. Anterior scolast primar, che ha giù pubblicato in codice de vart la historia della società de musica e l'Engiadina, la Val Müstair, la Val Puschlaf e la Brigaglia.
1: Ma in estate del 2001, al jubileum della 100 anni Unione de Musica Cantunale, e là an Raimund Talik e Arnold Specha pubblicare un codice in occasione di queste festività. E là ne aiuta pro a ramassare documenti in Engiadina in Pustut. E del distrito di musica 1. Uscendo da quel tema, abbiamo diversi documenti e zwesa tra la mia occupazione con la commissione di musica del distrito e del cantone, e era una di queste ramassate e non so quale idea giusta attuale. Dopo la mia pensione, il pianeta è cresciuto questa idea di provare a fare altro l'androra.
0: De pli de Cordin Brunolt, udis e l'art musical con Hugo Scher, suenter las novitats.

0: Sco Adina, buona musica causin ondas romantschas e sco Adina, aie quell'ura sgulada. Io spero che vous agis du cuor turiala en compagnia de RTR a cul discurs filosofic con Gino Cariget. Denton hai el plager ina vitamina fundamentala per da sen alla veta, Gino.
1: Ja, io crei schon, ti stas vi plager. Ad io crei in sa ebo plager in sa usa, per esempio, se c'è quella sena dat, che ebo bien, o anzi c'è ebo de certes causas plager. Anzi, crei il plager, asce, sto dino pus per venire a von. Se c'è quei alle spinces causas, o forse alle grondes causas della vita.
0: Ja, den quei sen. Je vi jai nus dus a vus, in di, ad ina vita plein plager, a pleina de tot las essences ca enriheschen vossa vita, a vies se sentì. Mio nome Gabi de Gonda, stai bein, a mirai bein de vus.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker. Buonvegni. Cul di de dots va a fin la fiasta federale de Tir, Cagio Leuca Quera ed autors Jorge Stanz de Città El Grigiun. Parga 32.000 tiradures e tiradurs han duron in moins fatg 2,2 milions siets. Pline von alla fiasta Carmelau redon 100.000 visitaders. Il president del comitè d'organizzazione Martin Candinas è contents. L'occurrenza ha già attratto più partecipantes e visitaders, ben probabile di sì finanzialmente ed ha già portato a vantaggi turistici, scuole economici per il Grigiun. Il preventivo per la fiasta di Tir è venuto calcolato con 14 milioni francs. Il venerdì il maratone di velo e l'Engedina, secondo gli organizzatori, staus in gran successo. Più ben 1.300 persone hanno fatto parte. Poi hanno fatto un conto di più che è un avoninon. Grazie a Laura Stabila, senza urezis, sai quale edizione del maratone stata specialmente locca, ha scritto il comitè d'organizzazione. Il maratone di velo in turno a Netz ha già luogo il venerdì, dopo notte domenica. Il miglior risultato svizzero alla Coppa Mondiale di Mountainbike all'Italia a Ronja Blöchlinger procurato. Ella ha ido il Ciunavel Platz, guadagnato a Martina Berta. Per la italiana ha quella prima vittoria ad una Coppa Mondiale. E per le svizzere ha la prima gara della stagione attuale, che ne gina alla Stop 3. L'altro anno dai puspedai in onda di calire in Svizzera. Na venda mardi s'augmentan las temperaturas tenor SRF Meteo puspoi sin Trentin tocan 36 grads. El cantun Tessin es in pina vonda quinta cu nots tropicas. E la sicira venia continua, in fin c'è il moment bo in vista. La calira venia in biaras regiuns probablement eun ad intensiva quella. Tonda mai, in a biala sera.
0: La saira ter RTL. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Ti sono sempre giù e sempre contemplare il mondo o da dai e dai
1: e RTR, musica non stop, non interruptions, 100% musica.

Proverbis. Chi dorma d'avuost, dorma a se squost. Il giajair nu porta in bler, ner in schner, ner in favrer.

das annunziar all'alma master sco magister quist in plaster da quesco tu quai sto savair ci dice in tre tora lur parair nu spoiator in office bun

Un magistrat de conciantar non es affat. Er il scolar svezessen la stria, schatüti ils manessers sin fossa via, c'è catastrofa, schan in cignis revoluzer, un per un da quesco tu quai stor savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun. Lorinda questi non sa far, o torco be criticare, quai ma dici un magistrat be conciantar, non es a fat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a mon starnut, i vol fects na be chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quai stor savair, ci dicen retor a lur parair, no spoiator in ufis bun.

dit un magistrat, be cunciantar, non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot, ed oz na letta non vaglia nulla. Che vos far? Contra il vent non posh pisciar, forza ci sa ciacunir dal temp, e tu fin già da lunge da vent, e scia per cas nossa cultura, non es moi dalla malura. E svezz in gio cinzamanà, nossa gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craias tu, più blers notins, festat da pu.

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolch canta el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vils grijuns. Che dolch canta el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic, ti virf de nos babuns. E stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalavalva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fa dudir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. C'è ma astü da batter usche ferm, o mescor.